0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

on Virgin Radio. All Night Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Classics
6: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Se non facessimo parte di un gruppo, litigheremmo a casa. Se avessimo un negozio di frutta e verdura, una cosa tipo Gallagher's Green Grocers, litigheremmo su come sistemare le mele o le maledette pere.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Virgin Classics
3: 1982.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993 la band irlandese pubblicava il suo album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Se la musica è troppo alta, tu sei troppo vecchio.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La scelta giusta è il futuro.
0: Filen, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
2: Amore, mi racconti una storia?
3: Va bene, dai.
4: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: Virgin Classics
13: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto!
10: Ok, ok, ci sono!
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
22: Carrefour. Sai che suono ha la serata perfetta?
23: Deliveroo!
22: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
24: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: che allegria.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
7: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
6: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
7: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Fino a 27 km con un litro.
22: 116 cavalli!
23: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
24: Virgin Radio.
25: Sono le 6:28 minuti. TGCom 24. Breaking news.
26: Buona giornata da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente. Nelle discussioni con l'Iran ci sono sviluppi positivi e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo, lo dice il presidente americano Trump. Teheran deve però rinunciare al nucleare, avverte. A stretto giro la replica del ministro iraniano Arachki. È una richiesta eccessiva. Sparatoria nella maggiore moschea di San Diego in California. Il bilancio è di almeno 3 vittime, oltre ai 2 aggressori di 17 e 19 anni, ritrovati senza vita all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Sarebbero stati trovati messaggi anti-Islam. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo con il ministro Tajani che chiede il rilascio immediato dei connazionali. Il caso di Modena rinviata ad oggi l'udienza per la convalida del fermo di Salim El Kudri, l'autore della tentata strage di sabato. Con la sua auto è piombato sui pedoni. I legali hanno chiesto una perizia psichiatrica. Il Viminale valuta riconoscimenti per i cittadini eroi che hanno bloccato il 31enne e soccorso i feriti. I corpi dei 4 sub italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimatà, le Maldive, saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma del primo sub ad essere recuperato portata in Italia. Elon Musk perde la causa su OpenAI contro Sam Altman, respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi di dollari. Per il patron di Tesla e SpaceX, la startup sviluppatrice di ChatGPT aveva violato l'impegno a rimanere una organizzazione no profit. Per i giudici si è mosso troppo tardi, lui farà appello contro il verdetto. Queste le breaking news di TGCom 24.
25: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
27: Buongiorno
28: e bentrovati. Buongiorno. Per questo martedì, aspetta che non leggo, che sto diventando
27: 19
28: leggermente
27: maggio.
28: Mio,
27: io. La tua decadenza ormai è conclamata, inarrestabile.
28: Anzi, come dicono quelli bravi, è acclarata. Io quando sento acclarata mi viene un nervoso quando dicono, sai, acclarata, che non puoi,
27: scusa,
28: proprio capire.
27: A te non succede che quando impari una parola nuova poi continui a ripeterla?
28: È acclarata, farà la fine dei conico. Praticamente è finita l'epoca di iconico, inizia l'era di acclarata, quindi ragazzi prepariamoci a questo nuovo momento di splendore di lingua
27: prepariamoci
28: italiana.
27: A una mangiata di pici. Oggi piovono pici come mai è successo,
28: non, sì, se ci fosse un domani, sì, pici, sì, la sì, pici, sì.
27: Alessio,
28: molto...
27: grazie, ma quanto ti vogliamo bene.
28: Bene, allora calcola che è arrivato questo pacco pesantissimo, siccome noi ovviamente teniamo la sicurezza, l'abbiamo passato in uno scanner molto simile a quello dell'aeroporto, abbiamo scoperto che non era nulla, sì, di esplosivo, nulla,
27: no,
28: di pericoloso,
27: no, è vero, ma in realtà addirittura siamo andati oltre, li abbiamo già messi a bollire,
28: sì, sì,
27: perché crudi magari
28: dietro, io c'ho il pesto, c'ho quello calabrese e quello genovese, quale vuoi?
27: Non lo so, i pici non vanno mangiati col pesto genovese, vanno mangiati con un ragù toscano.
28: Di cinghiale, dici tu.
27: 342-4141-411, come vanno conditi i pici, ce lo dite voi toscani.
28: Darren, ti sei presi i pici, tu un pacco di pici, benissimo,
27: ce
28: pici distribuiti.
27: Tutti.
28: Ah, adesso sì che stiamo a posto, guarda.
27: Ragazzi, che famiglia, ditelo a tutti che abbiamo questa famiglia qui.
28: Ditelo a tutti che oggi ci bagniamo i pisci. Bene.
27: Va bene, trasmissione scoppiettante sin dall'inizio, anche prima addirittura.
28: Sì.
27: Che altro c'è da aggiungere?
28: Che altro c'è da aggiungere?
27: Che è una giornata importante.
28: Che è una giornata molto importante. A livello di agenda è importantissima. Non avevo giornate così piene dal giorno in cui sono andato a fare il cambio della carta d'identità, pensa.
27: Ve ne parliamo durante la trasmissione, quindi siete costretti a seguirla con molta attenzione, con molta concentrazione.
28: Sì.
27: Darren Bassi c'è.
28: C'è. Gli Oasis Buccero. Che scalpitano pure ci sono.
27: Gli Oasis.
28: È meglio non farli arrabbiare lì noi. Permettano il tempo di presentare Buccero, che è appena annunciato. Sì. E manca Piroso, però manca Piroso.
27: Piroso arriva perché deve stare qua a Milano.
28: Sì.
27: Contro la sua volontà, l'hanno costretto anche oggi.
28: È vero.
27: Let's go!

0: con un bel sugo di cinghiale.
1: Si fa presto a dire di cinghiale. I fici si mangiano con il ragù di cinta senese.
2: Hai capito? Oh, sì, Allegretto, sì. Hai capito?
3: Ma guarda,
2: col pesto genovese. E allora io me li mangio col pesto al tonno, non ho capito.
3: Ma perché no?
2: Ma perché bestemmiare di prima mattina?
3: Allora, vi spiego la storia della cinta senese. Sì, l'ho trovato, sentiamo, questo sugo di cinta senese in un supermercato dove ero stato l'altro giorno, però non l'ho comprato perché ho detto che è mosta cinta senese. Dico, magari
2: faccio?
3: Poi non la mangio.
2: Ho capito.
3: E invece,
2: vabbè,
3: vedi.
2: Allora, i pici lui li mangerà col cacio e pepe. Vabbè.
3: Ma pure col burro.
2: Ma smetti, non si possono
3: così
2: sentire queste cose qua. Vabbè. Buon compleanno a Pete Townshend, 81 anni. Insieme, l'avete sentito ieri, abbiamo dato l'inizio che presto con Roger Daltrey farà uscire un album di pezzi degli Who con accompagnamento orchestrale. Oggi buon compleanno a Pete Townshend, chitarrista degli Who. Tom Scott, 78 anni, sassofonista che ha collaborato con i Toto, Barbara Streisand, Pink Floyd, Johnny Mitchell, Steely Dan, Quincy Jones, Frank Sinatra, Whitney Houston, chissà quanti altri. Phil Rudd, il batterista degli AC/DC, e poi avrebbe compiuto 79 anni Steve Curry, bassista dei T-Rex, e un altro bassista, Dusty Hill, ZZ Top, anche lui avrebbe compiuto 77 anni. Stuart Cable, il batterista degli Stereophonics, se n'è andato ancora più giovane, accidenti, ha 56 anni. E poi Jeffrey Rose Hyman, meglio conosciuto come Joey Ramone, ne avrebbe fatti 75.
3: È il 1972 quando Elton John, in questo castello leggendario nella campagna francese, lavora per poi pubblicare un disco che non a caso si chiamava Honky Chateau. I Lynyrd Skynyrd pubblicano il singolo Saturday Night Special, degli Eagles One of These Nights 51 anni fa. 48 anni fa invece i Dire Straits pubblicano il singolo Sultan of Swings, Linkin Park che danno le stampe l'album One More Light 9 anni fa, e purtroppo muore Andy Rourke degli Smiths. Succedeva nel 2023.
2: Siete con Virgin Radio Rock and Talk. Questi, signori miei, si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Bella, hanno colpito ancora Paul McCartney e Ringo Starr. Al 342-4141-411 piovono ricette, anche ricette, i pinci si mangiano con il ragù di carne, possibilmente fatto dalla nonna e con un sugo degli anone. Allora mandaci pure la nonna.
1: Beh, abbi pazienza, bravo, serve la nonna, perché senza la nonna purtroppo.
0: Noi ci mettiamo le pentole e l'acqua, nient'altro.
1: Allora, non abbiamo la nonna in questo momento.
0: Abbiamo,
1: ma
0: Elon Musk.
1: Elon
0: ma che
1: Musk
0: ne sa lui dei pici?
1: Ma come no, come no? Ma vuoi che non sia stato in Toscana e non abbia mangiato i pici in tutte le salse? In compenso non so come li facciano in Cina, non credo, lì magari spaghetti, perché insomma lui è stato tra gli ospiti del banchetto per Trump, ok? E quindi diciamo che ci sono delle foto virali del figlio di Elon Musk con questi accessori, tra i quali praticamente una sorta di borsa con una decorazione particolare, una testa di tigre, che nella simbologia cinese è una sorta di porta fortuna per allontanare gli spiriti. Quindi foto diventate virali, cinesi impazziti, il nome del figlio di Elon Musk è quello che ha fatto molto discutere.
0: Per Giuseppe.
1: E come si chiama il figlio di Elon Musk? Si
0: Arturo.
1: Chiama Lil X.
0: Scusa?
1: Lil X.
0: Stai scherzando?
1: Allora, Lil X, che è un nome che in realtà racchiude tutto quello che per Elon Musk è molto importante, perché abbiamo la X che sta per l'incognita più utilizzata in matematica. Vabbè. E insomma ha dovuto tra l'altro cambiare qualcosa all'anagrafe, perché non potevano accettare un numero all'interno del nome, quindi ha dovuto utilizzare una cifra romana, perché altrimenti sarebbe stato respinto la X. Ok, adesso
0: Lil X, così si chiama.
1: Sì, Lil X. Tutto questo per parlare dei nomi che si danno ai figli, che a volte possono essere problematici. I latini lo dicevano, nome nomine, il nome è un presagio, il nome ci segna per tutta la vita. Sì. Quando ci danno un nome particolare e questo nome ci accompagna con tutte le sue sfumature positive o negative, te lo tieni, a volte c'è chi decide di cambiarlo. Dai. Come avete chiamato i vostri figli e perché avete scelto quel nome, che sia un nome classico o un nome particolarmente come dire,
0: o un dispetto al figlio
1: imbarazzante, ecco. Sì, altre 42 41 41 411
0: Lil X, hai detto, mamma mia.

0: Skanka Nancy e anche i genitori di questa qui chiamarla Skin, ma dai.
1: Ma no, insomma, Deborah lei si chiama.
0: Ah,
1: allora,
0: male, meno, con l'H o senza?
1: Penso con l'H,
0: vabbè, pure l'H. Mia figlia si chiama Raya, in bulgaro significa paradiso, meraviglia. Gaia, come la terra e come augurio di vita serena. Ma nessuno chiama più Antonella o che ne so...
1: Carla, Maria,
0: Giuseppe, Luigi, ragazzi, tutti i nomi particolari.
1: No, c'è anche chi dice che piacciono sempre i nomi corti e classici, quindi i nostri 5 figli li abbiamo chiamati Stefano, Luca, Elena, Miriam ed Edith. Beh, Edith è un nome particolare, nome di origine ebraica,
0: Edith. Con l'H o senza?
1: Con l'H, grande cantante francese, sì. Edith Piaf, per citarne una, certo. Ecco.
0: Va bene, andiamo con i Ramones, ne parlavamo proprio in apertura della trasmissione, auguri ancora, Ramones!

0: Per tutti quelli che avrebbero voluto essere sedati dopo aver scoperto che il figlio di Elon Musk si chiama Lil X, sappiate che però c'è chi fa parte del club della X anche tra gli ascoltatori di Virgin Radio. Dice un amico: mio figlio si chiama Xavier, che sarebbe l'equivalente basco di Saverio. Ecco, sappiatelo nel caso in cui decideste di chiamare vostro figlio così, San Francesco Saverio. Ecco. Perché lo ha chiamato Xavier? Perché gli piaceva nell'originalità come nella pronuncia. Del resto, dice, lui si chiama Pablo Ludwig. Poteva essere normale la scelta del nome di suo figlio, ma assolutamente no.
1: No, decisamente no. Proseguiamo con Florence and the Machine su Virgin Radio, Queen of Peace. Che bel titolo, che bella canzone.
0: Sarà un omaggio a Firenze?
1: Chi lo sa?
0: Florence, ma... beh, direi di sì. Perché no?
1: Chiamatelo Cinisello, vostro figlio.

0: E se Florence vi sembra strano, qualcuno ha chiamato la propria figlia Harley. Nulla a che fare, ci dicono da San Marino, con la nota marca di moto, perché altrimenti Gilera era meglio.
1: Dici?
0: No, scusa.
1: Harley, quindi come quella dei fumetti?
0: Sì, probabile.

0: Yeah, Billy Idol, Cradle of Love su Virgin Radio.
1: E tra poco le ultime sul traffico in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 7.
11: It's 7 a.m.
10: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso, coda tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sulla 13 invece Bologna-Padova viene segnalata una perdita di carico tra Boara e Monselice in direzione di Padova. Sulla 1 Firenze-Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Anche sulla 10 Genova-Ventimiglia traffico rallentato per un mezzo in panne allo svincolo di Andora in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Ancona code per traffico intenso tra l'allacciamento Ramo Casalecchio e la A13 in direzione di Ancona. Infine sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale è stato chiuso un tratto per lavori dopo l'incrocio Gavardo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Oh, perfetto, tutte le strade sono libere, quindi il nostro corriere ci metterà un attimo a portarvi il CD Beautiful Lie. 20 anni dalla sua uscita, l'album dei 30 Seconds to Mars torna nuovo di zecca e noi ve lo diamo, anzi a uno solo, quello che chiama prima di tutti gli altri, l'800-324-330, ma se lo deve meritare.
1: Esatto, del resto l'imballo è già pronto, sì, perché utilizzeremo quello dei pici, tolti i pici ci mettiamo dentro il disco, il t-shirt, portapasse e cappellino.
0: Esatto.
1: E poi ci metto dentro anche questa bella notizia che farà piacere a tutti, perché qui la gente pensa che stiamo a pettinare bambolotti. Assolutamente no. La mamma di Florence Welch, che è una esperta di storia rinascimentale, che ha trascorso molto tempo a Firenze, ha chiamato sua figlia Florence proprio in omaggio alla città
0: ma
1: toscana.
0: Ma che bella notizia! Grazie. Comunque sappi che tu pettini i bambolotti, io le bambole.
1: Le bambole.
0: 800 324 330.

0: tu Doc pettini le bambole, pensa a pettinarti per te. Ah no, non puoi, ah scusa, scusa.
1: Sempre simpatici, sempre simpatici.
2: È un po' per uno, scusami. Andiamo, dai!
3: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: Maria, io esco! Maria, scusa, io esco. Perdonami, ma... Ah no, scusa, no. Maria, comunque, buongiorno.
4: Buongiorno,
1: Maria!
4: Buongiorno.
1: Che bel nome. Ma senti, tu ti sei messa con Giuseppe, vostro figlio, l'avete chiamato, non ricordo?
4: No, non ancora, in realtà.
2: Mamma mia, senti Maria, se vuoi puoi chiudere la busta, nel senso ti capiamo se vuoi chiuderla la busta, perché che mi rendo conto che... No, però carina la battuta di Giuseppe, ma aspettavo,
1: hai visto, cosa ho tirato fuori.
2: A Maria. Maria, pensate, arriva da Mirano, che è questo comune dove io sono stato da ragazzino in gita, non chiedetemi perché, Maria, non sto dicendo una bugia. E ricordo il Duomo, giusto, c'è il Duomo di San Michele Arcangelo con dentro questo quadro famosissimo del Tiepolo, vero?
4: Oddio, sai che mi cogli impreparata.
2: Oh, io mi ricordo che la suora ci portò a vedere sto quadro e disse: questo Maria, è di Giambattista Tiepolo, mi raccomando, Maria, bambini, prendete appunti. Io ricordo.
1: Maria, tranquilla, si sta inventando tutto.
2: No, c'è un quadro dedicato a Sant'Antonio.
1: Ma se non lo sa neanche Maria che ci abita, ma chi le racconti queste cose qua?
2: Vabbè, Maria, ci andiamo insieme al Duomo uno di questi giorni.
4: Va
2: vedrai,
4: bene,
2: dai.
4: Va bene, ok.
1: Senti, da 1 a 10 la tua cultura musicale rock.
4: Oddio, rimango sul 4, diciamo.
1: Un altro 4. Beh, non è 4 meno, però. Non è 4 meno.
2: Il 4 è il nuovo 6 politico. Abbiamo scoperto questo a Rock and Talk. Sì,
1: andiamo
2: sì.
1: Col primo, è tuo.
2: È mio.
3: Indizio 1.
2: È mio, siete sicuri?
1: Sì.
2: E chi ha detto sta cosa? È mio. Allora, con la band di oggi non giochiamo praticamente mai, ma potrebbe essere una cosa buona, Maria, capito?
4: Speriamo.
2: Sono inglesi. Nati nel 1968 e ancora in attività, primo nome Mabel Greer's Toy Shop. Ora ne hanno uno che è lungo la metà della metà ed è decisamente meglio, guarda, perché questo negozio di giocattoli lo hanno frequentato solo loro, secondo me.
1: Ma infatti, è difficilissimo.
2: Ha chiuso proprio.
4: Oddio. Non lo so.
1: Per forza che non lo sai. Chi lo sa? Chi lo sa? Nessuno lo sa. Vai.
4: Dai,
3: indizio 2.
1: Il pezzo che ascolteremo tra poco risale al 1983. Quanti anni avevi nel 1983? A noi puoi confidare.
4: Non ero nata.
1: Ecco, perfetto. E fu scelto come il primo estratto dal loro 11° album, che è quello con cui hanno venduto di più. Il titolo del disco è un numero: 90125.
2: Sì.
1: Anche questa non è facilissimo, anzi, è proprio difficile. Solo Buccello.
4: Vuoto totale.
1: Andiamo a quarto, va.
3: Indizio 4.
2: Alfieri del Progressive Rock. Nome cortissimo, 3 sole lettere. Il contrario di no. O no, a dire il vero. No. Quindi il contrario di no è.
1: Sarà?
2: The cat is over the table. The contrary,
1: il contrario di no. Maria da Mirano. Il contrario di no.
2: Di no.
4: Il contrario di no, yes.
1: Oh, che brava, ma ti meriti un 6 in inglese, però.
2: Allora, avremmo potuto aiutarla un po' di più. Mi domando e dico, ma un bel indizio, una cosa semplice: no, Owner of a Lonely Heart, tipo, no? Così uno ci andava dritto. E invece, no,
1: Riccardo
2: tutto sto giro,
1: Riccardo ha il diavolo dentro.
2: Il diavolo in corpo, il diavolo veste Buccero. Sarà il prossimo film campione di incassi al botteghino.
1: Abbiamo 18 secondi. Che vita fai? Che lavoro fai? Dove?
4: Io sono tecnico di radiologia.
2: Guarda.
1: Fai le radiografie anche all'anca?
2: Sì.
4: Volendo, sì.
1: Perfetto, sto arrivando!

0: Allegretti, ma il quadro alla fine l'hai lasciato lì o te lo sei portato via?
1: Hai capito?
2: Basta una donna, diventate due scemi.
3: Oi Maria, ti amo.
4: Doc, ma non puoi scroccare pure l'ecografia all'anca da perché Maria? No? Guarda che sei tremendo.
5: No? Maria, Maria, tu sei proprio una caffretta.
6: Ma com'è che quando chiamano le femmine diventate due rincole? Le radiografie e la testa ve le dovete fare. Cape!
4: La trasmissione si chiama Rock Scrock. Se scrocca su tutto e dice radiografie. E dai,
7: sono Depeche Mode!
8: Se mi tagliate l'intro di Honor of a Lonely Heart, vi taglio i capelli.
9: Ci mancherebbe altro, no, no.
10: Rock and Scrock mi piace.
9: Sì, ma non a caso. Io direi di fare una lista di quello che ci serve. Se vuoi, comincio io, eh.
10: Non è una cattiva idea. Non è una cattiva idea.

0: La trasmissione si chiama Rock Scrock.
1: Vero.
0: Si scrocca su tutto, e bici, radiografie.
1: Vero.
0: E dai.
1: Sì, ma almeno io chiedo. Invece lui entra nelle cattedrali, si porta via il quadro
2: di Gian Battista Tiepolo. Guardate che sta ancora a Milano, fino a prova contraria non vado da anni, ma confermatevelo, perché qui passo pure per Arsenio Lupin, se magari fossi così bravo. Tu pensa ad avere un quadro di Tiepolo in casa, cioè ti cambia la vita proprio.
1: Ah, sì?
2: Cioè, sì,
1: che ci fai? Ci mangi quel quadro?
2: Che ci fai col quadro di Tiepolo? Ma guarda, ma di sicuro lo porto subito in una bella casa d'aste. Ecco,
1: un'altra volta auguri a Phil Rudd, il batterista degli AC/DC. Tutti quelli che compiono gli anni, uno alla volta, gli stiamo facendo ascoltare una delle loro canzoni.
2: Esatto. E questa mi piace assai, perché il titolo lo trovo davvero geniale.
1: Vero.
2: Giving the Dog a Bone, AC/DC.

0: Giving the dog a bone, questi erano gli ACDC, voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio, restate lì perché tra poco torniamo con gli Inhaler.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve.
4: Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cistiset Forte.
4: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
11: La spesa intelligente!
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
20: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
21: Deliveroo!
20: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
22: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
25: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
26: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
27: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
28: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
29: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
30: Wow!
29: In viaggio fanno amicizia con tutti.
30: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: My Honest Face. Questi erano gli Inhaler in Rock and Talk su Virgin Radio. Quindi oggi giornata, vi dicevamo, abbastanza impegnativa, perché
1: abbastanza,
0: perché oggi dialogheremo con Antonello.
1: Esattamente, ma siccome lui è sempre vago e poco preciso, allora oggi, stamattina, cercheremo di dare dettagli, qualche dettaglio in più. Alle 18.30 libreria Feltrinelli in piazza Piemonte a Milano va in scena la presentazione con firma copie da parte sua, perché sappiate, le ha firmate, ha firmato anche le nostre.
0: Sì, vergate proprio una,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: una.
1: Settimana scorsa l'abbiamo visto, è venuto qua con il libro, ce l'ha firmato, con citazioni, eccetera, eccetera. Grande emozione. Lunedì mi sono recato personalmente al parco, ai giardinetti vicino a casa mia, perché era una bella giornata di sole, e ho detto: mi sembra il momento giusto e il posto giusto per cominciare a leggere il suo libro. Bene, vado al parco, mi siedo sulla panchina, apro, leggo le prime pagine. E scende un temporale che non avete idea.
0: Diluvio universale.
1: Allora. Non sto scherzando. Ho fatto di corsa il ritorno a casa con il suo libro sotto la giacchetta per non bagnarlo. Arrivo a casa, mi metto le ciabatte, mi siedo sulla poltrona, esce il sole.
0: Sì, infatti mai una volta che
1: giuro,
0: compiere una missione la si compie in maniera pulita, no, tranquilla,
1: no,
0: sempre
1: no.
0: Imbarazzante.
1: Vabbè, per monitore andrà malissimo la presentazione, non verrà nessuno, può darsi.
0: Ma no,
1: non ci sarà nessuno.
0: Allora, io
1: e qualcosa dovrà succedere, cioè
0: no,
1: non può.
0: No.
1: Il temporale, mentre
0: ma
1: leggevo
0: no,
1: il suo libro.
0: Ma quello era un segno che andava letto a casa, secondo me. Tu sei andato ai giardinetti di Cinisello, quello è un libro che richiede un minimo di concentrazione.
1: Il
0: destino ti stava dicendo: ti devi mettere seduto sul divano e leggerlo in tranquillità.
1: Sì, sì.
0: Va bene?
1: Allora, storia di segni premonitori. Questo è il tema della prossima mezz'ora, tre quarti d'ora.
0: Segni,
1: giusto?
0: Anche sogni. Cioè, quando avete avuto un segnale che qualcosa.
1: Quando vi è caduto un temporale sulla testa che non vi aspettavate.
0: Esatto.
1: 342 41 41 411.

0: Guns N' Roses Live and Die. Beh, bisogna essere un po' fatalisti, hanno ragione i Guns N' Roses, oppure insomma seguire un po' il pensiero di Carmine da Milano, Corvetto, ci tiene a precisarlo.
1: Lui dice, vive sereno, eh.
0: Lui dice: ho sempre un sentore di qualcosa che mi possa capitare, quell'ansia anomala. È vero, perché quando sta per succedere qualcosa, vabbè, il nostro corpo ci manda dei segnali molto chiari.
1: E questo può succedere ogni tanto, ma lui dice sempre.
0: Sempre.
1: Non è vivere questo.
0: Carmine, ma insomma, devi Carmine, stare calmo, però.
1: Guarda il
0: bicchiere, Carmine, stai calmo.
1: Mezzo pieno. Quella volta che volevo cambiare un volo aereo e non ci sono riuscita per tre volte di seguito, per poi scoprire che quel volo era l'11 settembre 2001, mannaggia che storia, e non ci sarebbero stati voli per quella tratta per più di 15 giorni. Questa è una storia bella pesante.
0: Beh, quella purtroppo è una data che insomma
1: ce la ricordiamo tutti.
0: Arrivano i Kasabian, sta per, in estate sta per uscire il loro nuovo disco, questa si chiama Great Pretender.

0: Che bella, Girls in the Summer Clothes. Morbida, troppo, troppo. Bene, avrete pane per i vostri denti fra poco su Virgin Radio. You Really Got Me, Van Halen.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
2: Ah, però!
3: Quando ti dicono che è misura.
2: Ah, però!

0: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
14: E teniamo lo scontrino.
15: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
18: Chi è?
17: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
18: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
17: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
19: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
2: Virgin Classics 1978.

0: Van Halen, you really got me. Era il 1978 e torniamo invece al 2026 qui in Rock and Talk su Virgin Radio, perché c'è chi, a proposito di segni premonitori, ci scrive qualcosa di molto curioso. Sul cruscotto dell'auto del mio matrimonio c'era un guanto della mia ex con le dita a forma di corna. Attenzione, abbiamo tentato di capire come è andata. E pare che il guanto si sia depositato così spontaneamente, abbia formato delle corna.
1: Sì.
0: È lì che è il segno premonitore, perché infatti il nostro amico dice: vi lascio indovinare come è andata a finire. Quindi mi abbasso quando passo sotto una porta. Ah, vabbè.
1: Divertente, molto meno divertente questo di Silvia, che dice: ero in Argentina, dovevo prendere il pullman notturno per tornare a Buenos Aires. La signora del bed and breakfast ci fece una piccola festicciola d'addio e ci fece perdere quel pullman. Accidenti. Prendemmo quello dopo e durante il viaggio ci trovammo il pullman precedente ribaltato.
0: Porca
1: fuori
0: miseria.
1: Dalla strada. Quella signora ci aiutò davvero.
0: Ha salvato la vita, ragazzi.
1: Mi ha dato un regalo sicuramente.
0: Tu pensa, se non avessero accettato il drink offerto dalla signora del bed and breakfast.
1: Incredibile.
0: Ma la signora bed and breakfast esisteva, o poi avete scoperto che in quel bed and breakfast non c'era nessuno e la signora si è smaterializzata?
1: È un film.
0: È un film questo.

0: Cosa fai il 3 febbraio del 27?
1: Ovviamente vado al concerto degli Editors.
0: Ecco, mi sembrava, non prendere
1: targato Virgin Radio. E questi erano proprio loro qui in Rock and Talk. Allora, segni premonitori. Domenico da Teramo, il 5 aprile del 2009, e questa data ci ricorda purtroppo il tragico terremoto dell'Aquila. Dovevo tagliare l'erba del prato di mia madre, ma cominciò a piovere ed ho rimandato al giorno dopo. Finito di tagliarlo, sarei dovuto tornare all'università, perché lui studiava proprio all'Aquila in quel periodo. Se sono qui, lo devo a quel temporale, dice Domenico. Allora, non potremmo non possiamo sapere come sarebbe andata, però effettivamente sono delle circostanze che ci fanno un po' riflettere, no? Evidentemente qualcosa ha fatto sì che tu non ci andassi. Possiamo credere
0: segni
1: a questo.
0: Premonitori? Ma storie simpatiche, leggere, carine, divertenti, ne abbiamo?
1: Sì, cose, i segni premonitori o i sogni possono essere anche più leggerini, sì.

0: Lunga, troppo lunga l'attesa per ascoltare dal vivo gli Editors. E allora godetevi anche il concerto del 6 novembre all'Unipol Forum dei Placebo.
1: Tra poco le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TG Com 24. Breaking news.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Su richiesta dei paesi arabi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso per qualche giorno l'attacco in Iran. Sarebbero in corso colloqui positivi. Il nodo resta sempre quello dell'arma nucleare e Teheran, sulla capacità di difesa del paese, avverte: l'asse della resistenza è più forte e unita che mai. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate abbordate al largo di Cipro, più di 300 gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo con il ministro Tajani che chiede il rilascio immediato dei connazionali. La polizia di San Diego in California interviene in un centro islamico per una sparatoria. 3 i morti, diversi i feriti. Ad agire 2 ragazzi di 17 e 19 anni ritrovati poi senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza. La madre di uno dei 2 aveva dato l'allarme. L'imam della moschea negli Stati Uniti: odio contro l'Islam senza precedenti. Il caso di Modena, oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Dal carcere dice: sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare male. In alcune email del 2021 insultava i cristiani. Chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. I corpi dei 4 sub italiani morti durante una immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Sono stati tutti individuati dal team di esperti finlandese. Si tratta di un'operazione molto prudente, spiegano. Intanto la salma della primo subacqueo ad essere ritrovata portata in Italia. Prima notte in carcere a Poggio Reale in attesa della convalida del fermo per il 49enne accusato dell'omicidio delle 2 donne rinvenute senza vita in un cantiere edile nel napoletano. Le vittime, 2 prostitute di 29 e 49 anni. I delitti sarebbero avvenuti in giorni diversi. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No, le
11: sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 Roma-Teramo, code per la perdita di carico da parte di un veicolo tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Tagliacozzo in direzione della capitale. Sulla 1 diramazione Roma-Sud, code per traffico intenso da Torrenova al grande raccordo anulare. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra Vomero e Capodimonte in direzione Capodichino. Sulla tangenziale est di Milano, code tra il bivio per l'Autosole e viale Rubattino in direzione Lecco. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Infine sulla 19 Palermo-Catania si segnala la presenza di un veicolo in panne a Gerbini in direzione Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Presto, presto, presto, c'è fretta, fretta, fretta, perché adesso stamattina gli interventi di Antonello Piroso dureranno al massimo un minuto, perché ha un treno da prendere, non per Yuma ma per Milano. Correrà qui perché ha un lavoro da svolgere.
1: Arriverà qui, poi ci dovremo organizzare, insomma ci scambieremo qualche battuta, anche vista l'incontro di questa sera. Ma ci ha detto che abbiamo, guarda, carta bianca, abbiamo piena libertà, possiamo chiedergli quello che vogliamo.
0: Lo stendiamo stasera.
1: Quindi ho preparato, guarda, delle domande cattivissime.
0: Mamma mia,
1: cattivissimo,
0: mamma mia. Lo immagino,
1: proprio. Quindi se vuoi seguirmi.
0: I'm a believer!

0: Yeah, I'm a believer. Le band che pescano dal repertorio degli anni 60 hanno la mia approvazione. Prima You Really Got Me, The Kinks, eseguita da Van Halen. Adesso gli Smash Mouth, che hanno ripreso questo gran bel pezzo del 67 dei Monkees, I'm a believer.
1: Io invece volevo chiudere la storia dei segni premonitori,
0: certo,
1: ricordando
0: vai,
1: quello
0: finish.
1: Che mi ha detto una volta uno psicoterapeuta molto noto a Roma, di scuola junghiana. Allora lui mi ha detto: guarda, quando noi crediamo che ci siano dei segni premonitori che ci stanno avvisando di qualcosa, in realtà non è assolutamente così.
0: Ah,
1: in realtà noi abbiamo una conoscenza del mondo indiretta, cioè apprendiamo dei dati. Questi dati, che potrebbero esserci sfuggiti, vengono immagazzinati dal nostro subconscio, che poi li tira fuori in circostanze che noi non possiamo calcolare, e noi crediamo che quelle elaborazioni siano dei segni premonitori. In realtà erano cose che abbiamo visto intorno a noi e che confondiamo per dei segnali del destino, ma sono solamente cose già avvenute nella realtà.
0: Adesso durante Here di Mumford & Sons me la rispieghi, perché non ho mica capito
1: bene. Ma sì, dai!
2: Here's a gun and here's a blade, here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete,

0: Manfred & Sons, Chris Stapleton e fra poco su Virgin Radio Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore!
13: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
12: Ma che fa, mero bel mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Sa,

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Senti come nasce il risparmio.
5: Oh, wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
11: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
12: E visto la giornata che vi abbiamo descritto, concedetemi la battuta, più che mai oggi per noi Antonello sarà un libro aperto qui in Rock and Talk su Virgin Radio, quindi non vediamo l'ora di ascoltare il nostro cavaliere nero.
11: Rock and Talk.
13: Buongiorno.
12: Buongiorno Antonello.
13: Ubaldo Scanagatta, ubitennis.com. Bentornato Yannick, fa piacere a tutti. Vorrei sapere se è vero che sei stato un mese assolutamente senza toccare la racchetta e in quel mese non era più successo da quando avevi 5 anni. Passato 30° giorno, morivi dalla voglia di tornare il 31° oppure saresti stato anche 35?
14: Dov'è Ubaldo? Non ti vedo, dov'è Ubaldo? Ah, eccolo, ecco. Ah. Mi sono mancate un po' le tue. Oddio.
15: Scusate, buongiorno a tutti. Buongiorno. Intanto speriamo che l'incontro di oggi pomeriggio, in cui sveleremo un po' di altarini di Rock and Talk eccetera, conosca anche momenti di ilarità come quello che avete sentito, perché ormai è un format nel format. Cosa voglio dire? Quando finiscono gli incontri di calcio, gli incontri di sport, anche gli incontri di tennis, o prima di un incontro, ci sono le conferenze stampa, no? Di presentazione di un appuntamento e poi di bilancio del risultato. In quelle che fa Sinner c'è questo duetto che ormai, ripeto, è diventato una serie, le domande di Ubaldo Scanagatta, che tutti dicono Scannagatta, no, Scanagatta con una N sola, il quale a sua volta è stato anche un tennista, perché aveva giocato, ha vinto il titolo italiano in seconda categoria, era stato convocato nella nazionale juniore scompanata con Bertolucci, insomma, signore, che poi nel 2008 ha aperto un sito che si chiama Ubi Tennis, a cui collaborano diversi giornalisti, che si occupa solo del mondo del tennis, addirittura ha anche preso un premio nel 2019. Ma insomma, il problema è che le domande di Scannagatta, avendo di fronte Sinner, che conosce ormai da quel dì, allora si deve peritare per trovare degli spunti nuovi, e il risultato è che persino Sinner, il glaciale Sinner che sembra non sapere cosa sia il sorriso, non è vero, perché lo ha fatto vedere anche durante la premiazione quando si è rivolto al signor Mattarella, no? Dice: riesco sempre a infilarmi in una posizione non comoda scomoda quando parlo col presidente, ma insomma. E volevo segnalare, perché ancora oggi sono tantissimi articoli che riguardano non tanto la vittoria di Sinner, che ormai è archiviata bene, ma il ragionamento sul tennis come business e il ragionamento sul tennis come fenomeno che è nato con la televisione, è nato grazie alla televisione, o di cui la televisione si è preso il merito non avendocelo. Ma insomma, intanto, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Wild Child, questi erano i Black Keys in Rock and Talk.
1: Ciao Yannick, mi sembra aver capito che all'inizio di ogni torneo la tua, il tuo management eccetera decide insieme a te come ti vesti, no? Sempre lo stesso colore per tutto un torneo, mi sembra di aver capito, non so se è proprio così. Qua con il caldo, il sole, te che sei un perfezionista che pensi a tutti i dettagli, essere sempre vestito così di nero non è che aiuti moltissimo, anche quelli che portano i cappellini bianchi lo portano perché il sole ti fa meno male, ecco. Ti chiedo se ci hai pensato e se puoi far qualcosa.
2: Ah, Ubaldo, mamma mia. Sì, no, qua ormai è una tradizione, mi sto vestendo in nero già da tanto tempo.
3: Ok, ok. Il bello è che Sinner trova la forza di rispondergli, ripeto, molto divertenti. Devo dire che le conferenze stampa degli atleti, discipline diverse, il calcio soprattutto, ma anche la Formula 1, ma anche il tennis, ogni tanto vede colleghi giornalisti rendersi protagonisti di domande che sono più surreali che altro. Dopo con Riccardo Buccero ne abbiamo selezionate una serie sempre da una conferenza stampa dalle conferenze stampa diverse di Sinner, al netto dell'ottimo Ubaldo Scanagatta. Ma vi dicevo che oggi ci sono articoli che analizzano il business del tennis, soprattutto nei confronti del calcio e della copertura che la televisione o le televisioni dovrebbero assicurare al tennis. Questo perché il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che a dispetto del cognome, che sembra un cognome brianzolo, Binaghi, è nato in Sardegna, il quale, forte dei numeri del successo del tennis in questa fase storica in cui non abbiamo solo Sinner, ma abbiamo tutta una serie di altri campioni, lasciatemeli definire così, forte di questi numeri, adesso si è messo giustamente il pennacchio, no? Mai gli internazionali, la televisione non ci dà la copertura che servirebbe a questo evento. Ricordo che la Federtennis è un organismo privato, noi facciamo grandi numeri, qui sarebbe sempre poi da capire, è un po' come nella Formula 1, no? Verstappen, il pilota più forte di tutti i tempi, e io ogni volta dicevo vero, bravissimo, ma detto in una disciplina in cui tra il primo e il decimo, quando ci sono le qualifiche, c'è meno di un secondo, la bravura è un concetto elastico secondo me, soprattutto perché tu puoi essere un ottimo pilota, ma se non hai la macchina finisci come Verstappen in questo campionato. Poi adesso arriveranno gli aggiustamenti delle altre case automobilistiche, non solo la Mercedes eccetera, però è evidente che quest'anno la Mercedes gira, e il primato di Kimi Antonelli è lì a testimoniarlo, gira a una velocità che gli altri non hanno, e quindi è la macchina oltre che il pilota. È così nel tennis, per carità di Dio, sarà l'organizzazione della Federtennis su cui regna da 25 anni Binaghi, però il tennis è esploso negli ultimi 5, dice abbiamo investito già da 20 anni, beh caspita, insomma avete avuto una visione, no? Nel 2001 dire nel 2025 un tennista, da chi siete? Il Mago Telma, Nostradamus? No, in realtà è che è esploso il fenomeno Sinner, insieme a Sinner sono esplosi i rendimenti di tanti altri tennisti italiani, e questo ha fatto sì che sia aumentata la popolarità del tennis. Detto questo, attenzione, giustamente Aldo Grasso oggi sul Corriere della Sera dice sì, ma come mai il tennis funziona e altre discipline al netto del calcio, no? Al netto del calcio. Le altre discipline come il volley, in cui pure eccelliamo, no? L'atletica, persino il curling, no? Ha vinto 2 ori olimpici, però non sono diventati centrali nel discorso televisivo. E giustamente il ragionamento qual è? Non è il risultato, non è l'attenzione della TV che genera il risultato sportivo, è il risultato sportivo che genera l'attenzione della TV. Se non c'è il risultato, non c'è il successo. Se non c'è il successo non c'è l'eroe, se non c'è l'eroe non c'è il mito, se non c'è il mito la televisione non se ne occupa. Non è che siccome invece la televisione si occupa di una disciplina sportiva quella diventa popolare, non funziona così, è il contrario, bisognerebbe spiegarlo a Binaghi. Quindi articoli da Claudio Plazzotta su Italia Oggi, che dice grandissimi numeri, è vero, di business degli internazionali, a Maurizio Crippa sul Foglio, il quale invece dice a Binaghi: tu dici che adesso il tennis sta superando il calcio? Per carità, va benissimo la popolarità di Sinner, ma se andiamo a vedere i numeri degli sportivi, dei tifosi di tennis, quelli che poi lo praticano, rispetto ai numeri che ancora oggi esibisce il calcio, tipo i 400.000 in piazza per il successo dell'Inter nello scudetto, nel campionato, in Coppa Italia, 400.000, ma dove li prendi 400.000 tutti insieme a inneggiare a Sinner? Probabilmente li dovresti convocare appositamente, non è un moto di tifo di popolo. Quindi non confondiamo le acque, perché altrimenti si finisce appunto come nel cul-de-sac delle conferenze stampa di Sinner, di cui fra poco vi do un altro assaggio. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Should I Stay or Should I Go? I Clash su Virgin Radio.
1: E con noi in Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: Allora, abbiamo detto delle conferenze stampa di Sinner, vi abbiamo fatto una selezione veloce di altre domande che, come dire, lasciano abbastanza basito Sinner, ma anche noi che, visto dall'esterno, diciamo, beh, insomma, forse si poteva dire altro, forse si poteva dire meglio, senza per carità giudicare nessuno, perché nessuno è perfetto. Allora, vai Darren.
3: Io credo che tu sia sulla buona strada per diventare il miglior sportivo, non solo tennista, della storia dell'Italia. Sei d'accordo?
4: No.
5: Il Papa ha parlato di te. Pare che giochi meglio rovescio come te. Ecco, tu avresti, speri in un'indulgenza plenaria se fai bene qui, e se ti piacerebbe magari domani fare, in un futuro, fare palleggiare con lui, essere invitato.
6: Ho notato che tu hai indossato un completo color granata, che è lo stesso che hai indossato nelle ultime due tornai, se non sbaglio, dove hai vinto, mentre prima ne avevi uno blu, non era andata tanto bene. Quindi volevo chiederti, in base a cosa tu scegli la divisa per un nuovo torneo? Se c'è un colore che preferisci, sei scaramantico, qualcuno ti consiglia? E poi se mi dici che è il giocatore più elegante del torneo, grazie.
2: Io, vuoi giocare col Papa perché ti vesti di arancione invece l'altra volta era di nero? Chi è il più elegante del torneo? Ma veramente potremmo fare un... Dopodiché, per carità, funziona tutto, va benissimo, siamo nell'era del villaggio cubano. Ieri sera ho visto un film che si chiama Quinto Potere, ho rivisto perché lo vidi al cinema quando uscì negli anni 70, grandissimo capolavoro che anticipava un po' i tempi, no? La storia di questa televisione americana che è in crisi di ascolto e incidentalmente scopre, siccome uno dei suoi conduttori televisivi impazzisce di fatto, si crede un profeta dell'etere che comincia a farneticare in diretta dicendo qualsiasi cosa, gli ascolti risalgono e quindi la TV incentiva la follia di questo personaggio, il quale a un certo punto una sera si dice, no, ai milioni di americani che lo stanno seguendo: dovete affacciarvi tutti in questo momento, alzatevi dalle sedie, aprite la finestra e urlate: sono irrazzato nero e tutto questo, cioè lo schifo del mondo, non lo accetterò più, adesso dovete affacciarvi. E la gente in tutti gli Stati Uniti comincia a affacciarsi le finestre e a urlare lo stesso slogan: sono irrazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Una cacofonia, una sinfonia, un universale, solo tantissime persone affacciate alle finestre che urlano la loro rabbia. E allora ditemi se questo film degli anni 70 non ha anticipato il villaggio globale di Marshall McLuhan, con tutte le persone che virtualmente si affacciano sui social per sfogare la loro rabbia e dire: sono irrazzato nero e tutto questo non lo sopporterò più, e giù indignazione, più censure che durano 24 ore, perché poi dopo 24 ore un argomento è già venuto a noia e si passa allo scandalo successivo. Ottimo, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Appuntamento con i Linkin Park il 26 giugno, Visarno Arena a Firenze, per uno dei concerti dell'estate targati Virgin Radio. Questi erano proprio loro con Numb.
1: In Rock and Talk, Antonello Piroso.
2: E poi altri articoli, ad esempio, che dicono che ormai la gente non vuole leggere articoli lunghi, ma articoli brevi, perché non hanno tempo, e soprattutto perché gli articoli lunghi, dopo un po' che scrolli, ti annoi e vuoi scrollare qualcos'altro. Benissimo. Anzi, tutti i video devono essere sempre più brevi e di formato verticale. Attenzione, verticale, no? Quindi l'immagine orizzontale, diciamo così, non va, perché non si può caricare sulle piattaforme più in voga, ma devono essere filmati verticali e molto brevi. Quindi ormai anche i programmi televisivi, persino i politici, guardate Renzi. Renzi ormai parla con le battute solo perché sa che poi quel frammento che lui dice in un'occasione ufficiale, in Parlamento o altrove, diventerà un meme, diventerà un video breve che diventerà virale. Sì, per carità di Dio, poi vai a vedere nei sondaggi che, a dispetto della sua popolarità sui social, nei sondaggi Italia Viva boccheggia sempre sotto il 3%. Che cosa voglio dire? Che attenzione a non confondere la popolarità con il consenso. Tutti parlavano di Mario Monti quando era presidente del Consiglio, il cane che gli mise in braccio Daria Bignardi, eccetera. Dopodiché Mario Monti va alle elezioni e prende una trambata, cioè non prende il risultato che tutti si aspettavano che avrebbe dovuto prendere sulla base dei sondaggi che si fondavano sulla popolarità, cioè sul fatto che tutti sapevano chi fosse Mario Monti, ma poi lo voti?

marginali. Perché dico marginali? Perché se tu togli 500.000, a parte che sono meno, a Chiara Ferragni sempre 27 milioni di follower c'ha attualmente su Instagram, Gianluca Vacchi ce ne ha 22 milioni, pure se gliene togli uno, ma non è così, Gianluca Vacchi avrebbe avuto meno di 300.000 follower inattivi, è sempre un signore da 22 milioni di follower. Fedez, quasi 14 milioni di follower, sempre oggi, che già sommati, se sommate i follower della Ferragni, dei Vacchi e di Fedez, sono più della popolazione italiana. E anche qui che cosa voglio dire? L'ho detto e lo ribadisco, non ci sono i follower esclusivi di qualcuno, ci sono le persone che in base ai loro interessi seguono più persone. Uno appassionato di tennis, e quindi chiudiamo il cerchio con l'argomento di oggi, seguirà Sinner, ma probabilmente se è un tifoso italiano sfegatato seguirà anche Musetti, seguirà anche Cobolli, seguirà anche Darderi, oppure insieme a Sinner, se non segue gli italiani, seguirà anche Djokovic, seguirà Nadal, seguirà Federer, seguirà Alcaraz. Non ci sono i follower esclusivi, ci sono i follower spalmati. E anche qui, per quanto riguarda queste classifiche di gradimento, essere popolari, cioè essere conosciuti, non significa essere necessariamente amati o stimati. Si segue anche l'orrido per il terrore del vuoto, perché quando poi, come diceva il grande filosofo, l'uomo guarda il vuoto, è il vuoto che guarda l'uomo. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: La più grande rock band della storia, gli Highlander del rock, Rolling Stones su Virgin Radio.
1: E noi chiudiamo questa puntata di martedì 19 maggio con il nostro Cavaliere Nero e i suoi saluti.
2: Sì, no, non hai detto chi ha vinto l'Eurovision Song Contest. Scusate se non me ne sono interessato, chiedo venia. Ha vinto la Bulgaria per la prima volta con una canzone Bangaranga che la sua autrice, tale Dara, cioè Darina Nikolaeva Jotova, ha detto essere di atmosfera caraibica, diciamo di atmosfera tamarro caraibica. Poi sono andato a vedermi i video di questa signora, che sicuramente avrà vinto per la canzone, avrà vinto per la voce, ma sicuramente è, diciamo così, è una che si fa vedere. Perché? È che devo fare tutto io. Attrezzatevi e verificate da soli. Intanto passate una bella giornata, siete la resistenza. A domani, ciao.
1: Ciao, ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
8: Sì? Come?
7: Un camion di rose rosse.
8: Pour moi?
7: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Dai, racconta.
18: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
18: No, è tornata la candida.
17: Ma puoi provare Meclon Crema.
18: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
19: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
2: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
19: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Questa è la via.
19: Dal 20 maggio al cinema.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo, sono venute bene?
5: In realtà, no, direi proprio di no.
13: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
5: Flyer Alarm.
13: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
20: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
21: Carrefour. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
21: E passiamo alla pagina sportiva.
23: La scelta giusta è il futuro.
24: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
23: La scelta giusta è l'attenzione.
24: I polli allevati senza

0: Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993 la band irlandese pubblicava il suo album di debutto Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
2: 1969.

0: Uno dei pezzi più forti di Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, che fa parte di uno dei 7 album dei Creedence, una band storica che dal 67 per 5 anni ha deliziato e anche dopo, perché ancora li ascoltiamo con tanto piacere. La domanda è: ma loro il catalogo l'hanno venduto? Ma cosa, dottor Figo, stai dando i numeri? Il punto è che tutte le band stanno vendendo il proprio catalogo.
1: Sì.
0: Ha fatto il contrario. John Fogerty ha fatto il contrario.
1: Nel caso dei Creedence, in pratica siamo andati a ricostruire un po' la storia dei diritti di pubblicazione della band, catalogo che è stato acquisito nel 2004 da un gruppo finanziario. Uh-huh. John Fogerty, controtendenza rispetto a tutti i grandi artisti,
0: esatto,
1: no? Cosa fa? Acquisisce invece la maggior parte dei diritti di pubblicazione, perché
0: bravo,
1: evidentemente
0: John
1: ha intuito che forse era il caso di andare un po' controcorrente rispetto a quello che stavano facendo,
0: perché tutti vendono,
1: altri suoi colleghi.
0: Qua, la lista degli artisti e delle band che stanno vendendo il proprio catalogo è lunghissima.
1: Esatto, tant'è che qualcuno ha detto scherzando: ma per caso questi artisti sanno qualcosa che noi comuni mortali non conosciamo, magari l'arrivo di un imminente apocalisse.
0: Tu cosa stai vendendo?
1: Io niente.
0: Che vendi tu?
1: Non lo so.
0: La bicicletta?
1: Ma nessuno mi darebbe 250 milioni come hanno dato i Red Hot Chili Peppers per il loro catalogo, per esempio.
0: Anche loro hanno venduto.

0: Così. Così finisce. Così.
1: Sì.
0: Con
1: sì,
0: i Pretty Reckless abbiamo chiuso la trasmissione. Stiamo chiudendo la trasmissione, esatto, con tanti ringraziamenti per il gran lavoro a Darren Bassi, per il modesto lavoro a Riccardo Bucero e poi Antonello Piroso.
1: Antonello Piroso, che ha fatto un lavoro straordinario, soprattutto fantastico, per quelle 200 pagine di Papà, Anatomia di un amore disperato, che questa sera sarà oggetto di dibattito in quel di Milano. Va bene?
0: Gliene diremo quattro.
1: E allora a domani, 6:30.
0: Buona giornata.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Una ripresa degli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran è stata sospesa almeno per un po'. Teheran però scriva i termini sull'atomica. La decisione è stata annunciata da Trump su pressione dei paesi arabi. I negoziati per la fine delle ostilità sarebbero positivi, ha detto il capo della Casa Bianca parlando con i giornalisti. Prezzi del petrolio in lieve calo. Putin vola a Pechino per incontrare Xi Jinping. Secondo una nota del Cremlino, il presidente russo e l'omologo cinese discuteranno come rafforzare ulteriormente il partenariato strategico tra i due paesi e scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali. Intanto da oggi le forze armate russe condurranno per 3 giorni delle esercitazioni nucleari. La sparatoria in un centro islamico di San Diego, negli Stati Uniti, il bilancio è di 3 morti e diversi feriti. Gli aggressori, 2 giovani di 17 e 19 anni trovati senza vita nella loro auto parcheggiata a poca distanza dalla moschea. La madre di uno di loro aveva dato l'allarme alla polizia. 13 minorenni denunciati dalla Digos per apologia fascista, nazista e odio razziale, eseguite perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni. Tutti i ragazzi vivono nel territorio senese, diffondevano materiale pedopornografico, ritrovate anche armi. Ordine di evacuazione per 23.000 persone in una comunità a nord di Los Angeles a causa di un incendio di sterpaglie scoppiato nella contea di Ventura dello stato della California. Le fiamme alimentate dai forti venti, in corso intensi sforzi di spegnimento. La missione SMILE, in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella cinese, è stata lanciata con successo a bordo di un razzo europeo Vega C dalla Guyana francese. Dopo circa 57 minuti di volo, il satellite è stato rilasciato correttamente in orbita, studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No,
7: sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma, un incidente causa code tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze. Nella carreggiata opposta, code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, incolonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica si resta in coda tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Code per un veicolo in panne invece tra Faenza e Cesena Nord in direzione Ancona. Sul tratto urbano della A4, code tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione Milano. Sulla A3 Napoli-Salerno si è verificato un incidente tra Ercolano Portici e Portici Bella Vista in direzione Napoli. Sulla statale 127 settentrionale sarda, rallentamenti per un cantiere tra Martis e Nulvi. Infine sulla statale 1 via Aurelia, segnalato una frana a Recco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
11: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, martedì 19 maggio 2026 si comincia questa... È casa nostra, io sono Alteria, buongiorno al bellissimo Super Toki in regia, tanto bello quanto bravo. Oggi due ore di diretta, come sempre, a chiacchierare di rock and roll e non solo. Vi portiamo a Stromboli, Isole Eolie, che belle che sono le Eolie, perché c'è un personaggio molto molto molto famoso e che tanto amiamo da quelle parti. Poi, a proposito di Stromboli, mare, Isole Eolie, parleremo del fatto che due vacanze all'anno non bastano. Hanno fatto uno studio, ma dai, hanno scoperto che non bastano due pause all'anno. E poi ancora faremo gli auguri a Pete Townsend, ricorderemo Joy Ramone, abbiamo tutti gli aggiornamenti as usual che arrivano dal mondo del rock. Quindi è tutto al posto giusto, che dici Tocchi? Ci siamo? Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Come to Nothing's Baby Shambles per iniziare Morning Glory. Va bene, va bene, va bene. Allora, amici, io devo ringraziare una persona che questa mattina mi ha aiutato. Vi racconto questa scenetta. Sapete che ogni tanto mi piace così portarvi nella mia vita quotidiana. Arrivo fuori dalla radio qui, parcheggio la moto nell'area motociclette e c'erano un monopattino messo proprio nel mezzo tra le moto. È arrivata questa persona, mi ha detto: se vuoi ti aiuto io, ti sposto il monopattino. Gli ho detto: brucialo. È un ascoltatore di Morning Glory, quindi vedi che alla fine ci troviamo un po' dappertutto. Vi ha aiutato, lo ringraziamo così in diretta. È un pretesto per chiedere a voi come è iniziata la giornata, come state, piede destro, piede sinistro, piede giusto, piede sbagliato. Sono molto curiosa di sapere un po' com'è il sentiment lì fuori. Tra poco, dicevamo, andiamo a Stromboli, perché posso anticipare, è arrivato ieri sera con un elicottero sull'isola di Stromboli Mick Jagger. Cosa farà mai Mick Jagger alle isole le Eolie? Tra poco ve lo raccontiamo. Adesso però Rebel Yell, lui è Billy Idol.

Fix Our Face, MGK, Fred Durst, il mio pezzo preferito degli ultimi tempi. Bene, allora andiamo a Stromboli, Isole Eolie, Sicilia. Salutiamo tutti gli ascoltatori da parte della Sicilia e magari proprio dalle Eolie. Ho passato le mie vacanze 2025 alle Eolie. Perché devi dire chi se ne frega? Io racconto anche i fatti miei. Comunque, ieri sera in elicottero è arrivato Mick Jagger a Stromboli. Leggevo le dichiarazioni degli isolani, e cioè verrà trattato come tutti gli ospiti perché l'isola riserva a tutti lo stesso trattamento accogliente, cercando di far sentire i turisti a casa propria. In realtà Mick Jagger non è proprio lì in quanto turista, ma perché farà un cameo all'interno di un film di Alice Rohrwacher, e lui come ruolo sarà il guardiano del faro. Ma che bellezza, ma te lo vedi Mick Jagger dentro un faro a Stromboli? Io tra l'altro ho avuto questo flash di lui che parla in siciliano. Sarebbe bellissimo fare il doppiaggio così di Mick Jagger. Piccolo spoiler, lo dico perché tanto è scritto dappertutto, il suo cameo è molto breve perché non si dice la fine del film e muore subito dopo. Ma c'è scritto nell'articolo, insomma, non è che vi volevo raccontare è proprio una piccola parte, però che bellezza. Sappiamo che lui, Mick Jagger, è tanto legato alla Sicilia, ha anche una sua villa comprata nel 2021 dalle parti di Siracusa e spesso volentieri gira da quelle parti. Va bene, quindi 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, questa mattina, caro il mio Toki, chiamiamo a rapporto gli ascoltatori che ci seguono dalla Sicilia. Adesso arriva Lurid.

Lou Reed, che bello questo pezzo. Ma che figata, posso dire, Toki, che figata questa mattina. Abbiamo degli ascoltatori che si sono scatenati. In particolare un ascoltatore ci ha regalato un nuovo jingle per Morning Glory.

0: Ma che bomba, grazie di cuore, restiamo insieme, casa nostra Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Ah, dai ragazzi!
17: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
18: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Scelgo sempre la formazione più adatta.
21: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
22: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
23: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
24: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
22: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
26: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
28: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
27: E il signor Alessandro Volta?
29: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
30: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
31: La spesa intelligente.
32: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
33: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
34: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
35: Puoi scegliere la noia.
0: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte, promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Revolution Radio, i Green Day. Siamo carichi questa mattina, possiamo dire, cioè tutte le mattine in realtà, ma oggi, guarda, oggi proprio sento del fermento. Forse perché stiamo parlando di mare, isole eolie, Stromboli, vacanze. Oh, beh, tempo, dai, fra quant'è che siamo in vacanza? 19 maggio magari non manca moltissimo, di solito è il mese di agosto. No, leggevo questo articolo che dice un qualcosa di, guarda, non lo avrei mai detto. Le canoniche 2-3 settimane di vacanze che aspettiamo, che bramiamo, quelle che arrivano nel mese di agosto, non sono sufficienti ad abbassare il livello di stress. Questo studio dice che è meglio fare ogni 2 mesi una piccola pausa, anche solo un ponte lungo 2-3 giorni, e così allora il nostro corpo ne sente, ne trae beneficio, invece che farsi le 3 settimane ad agosto. Ora che vi ho dato questo input, vivremo meglio sapendo che tanto non possiamo organizzarci per andare in vacanza ogni 2 mesi. Oddio, magari qualcuno all'ascolto ha questa possibilità, sarebbe molto molto molto bello. Però poi inizieremo a raccontarci dove si va in quest'estate 2026 con calma, dai, facciamo tra un mesetto. Adesso Red Hot Chili Peppers, Suck My Kiss.

0: Qualche volta tu vorrai rinunciare a suonare la chitarra. Tu odierai la chitarra, ma se le sarai fedele, lei ti ricompenserà.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Dandy Warhols, Bohemian, Like You. Restiamo insieme e tra poco facciamo un giro in Puglia.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Dal 25 al 27 giugno al

0: Alla Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Sa, sa.

0: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Ma perché lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Perché non lo fai?
16: Senti come nasce il risparmio.
17: Oh, wow!
16: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
18: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
19: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
20: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
21: Virgin Classics 1978. Virgin Radio.

the Night, Patti Smith, 1978, il nostro appuntamento Virgin Classic. Voi immaginate di essere nel periodo della scena proprio punk newyorkese negli anni 70, di avere una macchina fotografica e di diventare proprio fotografi che riescono a carpire qualsiasi momento di quel movimento punk meraviglioso? Ecco, questa cosa è stata fatta da una fotografa molto molto brava, iconica. Lei si chiama Roberta Bailey e arriva una mostra in Italia. Sapete che la nostra to-do list è infinita, cioè cose belle da fare. Bisogna andare a Taranto, quindi siamo in Puglia, e c'è questa fotografia, questa mostra fotografica con tutte le sue foto, ma tipo ai Television, i Ramones, Blondie, Talking Heads, appunto Patti Smith. Lei ha raccontato: immaginavo che avrebbero avuto successo, ma all'epoca non li conosceva ancora nessuno. Per poterli fotografare, lei lavorava al CBGB's vendendo, staccando i biglietti d'ingresso, costavano $2 o poco più, nessuno ci guadagnava nulla se non alla band, cioè quei pochi soldini andavano alla band. E lei dice: all'epoca si faceva davvero per passione, non si pensava troppo al guadagno. Ho raccolto tanti scatti che sono diventati super famosi, no? Nell'immaginario punk. E quindi Taranto a giugno arriva questa bella mostra fotografica su il punk newyorkese. Adesso Time Bomb, Black Moon.

0: I Cranberries con Animal Instinct, e noi restiamo insieme per la seconda parte di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 10.
8: It's 10 a.m.
0: Si riparte, seconda ora di Morning Glory. Comunque davvero io chiedo di non lavorare più con Toki. Cioè ho detto, dai che bello, adesso facciamo un quiz agli ascoltatori. La sua risposta è stata, micchia che ideona che hai avuto. Ma scusami, devi apprezzare la creatività della sottoscritta. Vi faccio una domanda, vediamo cosa rispondete. Secondo voi quante volte bisogna ascoltare una canzone prima che ci possa annoiare? Quanti ascolti? Restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory.

You know my name, Chris Cornell, voce meravigliosa quella di Chris Cornell. Ma voi lo sapete che, facendo un grande salto all'indietro, 1991, anno catartico per la musica, usciva Ten dei Pearl Jam e anche i Soundgarden di Chris Cornell erano già in giro con Bad Motorfinger, se parliamo di disconi, Soundgarden. Quindi Eddie Vedder e Chris Cornell all'epoca è un'immagine che trovo davvero molto bella. Andarono a fare trekking insieme, Eddie Vedder e Chris Cornell scalano la montagna. Eddie Vedder ha raccontato proprio questa cosa: a un certo punto le rocce sono crollate, ci siamo ritrovati appesi alla parete e non smettevamo più di ridere. Meno male ovviamente non si sono fatti male, però che bei ricordi e che bella immagine pensare anche all'amicizia, no, tra due mostri sacri come Eddie Vedder, Pearl Jam, e il grande Chris Cornell. Va bene, chiudo la parentesi che Tokyo ha preso in giro così senza ritegno, ma è una curiosità che a me ha colpito. Leggevo che è stato calcolato il numero di ascolti che bisogna fare prima di avere a noia una canzone che amiamo, la nostra canzone preferita, dice non mi stancherà mai mai mai. In realtà quando raggiungi il trecentesimo ascolto, basta, non ti esalta più come la prima volta. Vediamo se vi torna. Io penso di aver ascoltato canzoni che ancora non mi stufano molto più di 300 volte, posso dire il vero? Voglio sapere la vostra opinione. Adesso In Between Days, arrivano i Cure.

0: Home, Safe and Sound, Shine Down. Allora, curiosità, ci dicono che per arrivare a noia con una canzone, la nostra canzone preferita, dopo 300 volte, 300 ascolti, inizia ad annoiarci. Questa più o meno è la statistica, sentiamo il vostro parere.
1: Onestamente non sono d'accordo con questo sondaggio, perché io, per quanto riguarda, almeno potrebbe essere The Wall, che è dall'83 che l'ascolto, penso di aver ascoltata molte più di 300 volte, e tutte le volte che c'è, se sto arrivando a casa, allungo il tragitto per finire di ascoltarla. Boris da Bologna, ciao.
0: Sai a chi stavo pensando io? Ai musicisti. Cioè, ma voi pensate ai musicisti quante volte suonano le stesse canzoni sul palco, i loro grandi classici, e non devono mai arrivare a noia, no? Con le loro canzoni. Mi è venuto in mente un racconto di Ian Gillan dei Deep Purple, che ha raccontato il suo incontro con Luciano Pavarotti, e Pavarotti dice a Gillan, voce dei Deep Purple: io ti invidio, tra virgolette, perché tu ogni sera comunque fai Smoke on the Water e hai la possibilità di cambiare un po' la melodia, di aggiungere sfumature diverse. Poi Pavarotti dice: io invece nella classica, se mi permetto di cambiare minimamente qualcosa, è il dramma. Quindi effettivamente anche i musicisti vivono questa cosa del dover non solo ascoltare, anche performare più e più e più volte la stessa canzone. Comunque, tanti messaggi al solito, grazie, grazie, perché ci siete sempre. Noi vi leggiamo e vi ascoltiamo tutti, assolutamente. Tra poco arriva il free ticket. Adesso però, yeah.

0: Get full again, yuhu, ci siamo Toki, cosa dici? Ci siamo, lanciamo il nostro free ticket potentissimo anche quest'oggi perché vi portiamo a Bologna per il concerto dei Metallica, 3 giugno, concerto firmato Virgin Radio, questo è il numero, dovete fare in fretta, segnate 800 32 43 30, ve lo ripeto, Metallica Bologna il 3 giugno, 800 32 43 30.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente... Buono, veramente.
12: Quando ti dicono che è misura.
11: Veramente?
12: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
17: La scelta giusta è il futuro.
18: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
17: La scelta giusta è l'attenzione.
18: I polli allevati senza uso di antibiotici.
17: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
20: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
21: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
22: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
25: L'avete riconosciuta?
26: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara. Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio. In prima serata. Su Italia 1.

0: Smashing Pumpkins con Sigoumi. Bene, bene, bene, abbiamo lanciato il nostro appuntamento Free Ticket. Due biglietti anche quest'oggi, così come ieri, per il concerto dei Metallica 3 giugno, Stadio Dall'Ara. Siamo nella città di Bologna, la più veloce questa mattina. Buongiorno Valentina.
1: Ciao.
0: Ciao Vale, come stai?
1: Io benissimo, sono felicissima.
0: Ti sento anche emozionata.
1: Sì.
0: Va bene, senti, raccontami un po', so che ci ascolti da Rimini.
1: Sì,
0: e cosa
1: e sono al lavoro.
0: Cosa
1: e
0: fai?
1: Sono impiegata.
0: Ok, okay.
1: Sì, lavoro un po' pesantino, però mi ascolto la radio, quindi mi fate compagnia ed è fantastico.
0: Bene, bene, bene, ecco, non rispondere, di che sei impegnata su Virgin Radio.
1: Sì, certo.
0: Cosa ne pensi dei Metallica? Ti piacciono, ti gasano?
1: Sì, mi gasano, e comunque da quando ero ragazza che li seguo, anche adesso sono una signora, quindi li ascolto ogni tanto, insomma, per fare quei balli così un po'...
0: Nel pogo.
1: Esatto.
0: Ti voglio nel pogo, allora ci vedremo sotto palco dei Metallica il 3 giugno. Vale, buon lavoro, ti abbraccio e a prestissimo.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Noi continuiamo con la musica, siete su Virgin Radio, casa nostra. Morning Glory con me che sono Alteria. Super Tokyo regia, arrivano anche Nirvana con All Apologies.

I was never there, I Leap. Sono molto contenta perché proprio ieri abbiamo annunciato la data italiana dei Leap. Arrivano ai Magazzini Generali di Milano il 17 novembre, data firmata Virgin Radio. Io ho ascoltato questo loro album Entropy, che è davvero bello. Secondo me i Leap, adesso non io devo fare le previsioni, però credo che diventeranno grandi, una grande band. Va bene, va bene, va bene. Con la coda dell'occhio vedo che stiamo per ascoltare Volcano degli U2. Questa mattina senti il collegamento. Abbiamo raccontato di Isole Eolie, Stromboli, Mick Jagger è visto a Stromboli perché sta facendo un cameo in un film, Vulcano, che è una delle Isole Eolie. No, sai cosa, Toki? Ha scritto una ragazza, ha mandato un messaggio dicendo che suo cugino lavora all'interno del film dove c'è anche Mick Jagger. Quindi questa è la richiesta. Da qui alla diretta di domani mattina, noi vogliamo il cugino che sta lavorando con Mick Jagger. Ci devi passare qualche spoilerata, qualche anticipazione. Siamo curiosi, già che ascolti Morning Glory. Grande famiglia, vediamo di passarci delle informazioni. Adesso, appunto, Volcano è il suono di Bono Vox, di Edge e tutto il resto della band.

0: Con Vulcano noi restiamo insieme. Morning Glory, casa nostra, si torna anche con TNT
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito.

0: Metto due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
18: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
20: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
19: Mi hai detto che ami l'Islanda.
20: Ma vivo in Italia.
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Virgin Classics
2: 1975.

tanti AC/DC, quel oi, oi, oi. Sapete che nasce per caso, cioè Angus Young era in studio, tra l'altro l'ho fatto benissimo, non trovi Toki? Era in studio a registrare e stava testando il suono, microfono, chitarrina, tutto collegato. Si inizia a fare, per tenersi il tempo, questo oi oi oi, e George Young, fratello maggiore, dice: sai cosa, ci piace, teniamolo, rende il pezzo ancora più aggressivo. TNT, secondo album degli AC/DC, che è il disco che ha dato proprio l'identità alla band. Cioè da lì si è capito che ok, questi sono gli AC/DC e questo è il modo in cui loro rimarranno musicalmente per il resto della loro esistenza. E meno male. Siamo arrivati all'ultimo brano insieme, tra poco Long Plain Stories, adesso Noah Kahan con il singolo Doors.

0: Noah Kahan con Doors, adesso Long Plain Stories, arriva Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Beatles e di una canzone sublime firmata da George Harrison, il più spirituale, il più disinteressato alla fama nella band più famosa del mondo. La maggior parte delle persone lotta per il successo, la ricchezza e la posizione sociale, ma niente di tutto ciò è importante, ha detto George. Io non faccio eccezione, scrivo canzoni per ricordarmelo. Questa è una, il suo capolavoro, While My Guitar Gently Weeps. Il 22 novembre del 68 i Beatles pubblicano un album con una copertina bianca e senza titolo, The White Album, che arriva al numero 1 in Inghilterra e in America e vende oltre 3 milioni di copie in 4 giorni. È un album fondamentale nella storia del rock e della cultura moderna, due vinili che contengono tante storie e luoghi. L'India, dove i Beatles sono andati a studiare meditazione, aprendo la strada al contatto tra Oriente e Occidente e trovando ispirazione e risposte, ma anche dubbi e disillusione. Kin Fong, la casa di George Harrison, dove si ritrovano per provare le canzoni che hanno scritto in India, e infine Abbey Road, dove registrano 30 canzoni che attraversano i generi musicali e diventano la colonna sonora e il superamento degli ideali dell'anno 1968. Durante le sessions del White Album, George Harrison legge un libro di filosofia cinese, I Ching, il libro dei mutamenti, un testo portato in Occidente da un missionario tedesco nel 1923 che parla della relatività delle cose del mondo. Apre una pagina a caso e scrive una canzone usando le prime parole che legge, Gently e Weeps. Poi aggiunge lo strumento con cui i Beatles hanno cambiato il mondo, My Guitar, la mia chitarra, e crea un titolo, While My Guitar Gently Weeps. I Beatles la registrano 28 volte, ma George non è contento e chiama il suo amico Eric Clapton. Vuoi suonare per me? Eric conosce la regola, nessuno suona con i Beatles tranne i Beatles, ma alla fine accetta. Usa Lucy, la Gibson Les Paul che lui stesso ha regalato a George per il suo compleanno, e fa un assolo favoloso e nasce questo capolavoro, While My Guitar Gently Weeps.

0: While My Guitar Gently Weeps, i Beatles, Long Plain Stories, grazie a Paola Mongeri. Come ogni giorno lei torna alle 13.50 e alle 17.50. Poi lo ricordiamo, sul nostro sito e l'applicazione di Virgin Radio c'è la possibilità di riascoltare tutte le puntate di Long Plain Stories, ma anche le dirette che ascoltate ogni giorno. Io ringrazio il mio super tocchi regia, Michele Primi. A domani mattina, un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
9: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
9: Sono le 11.
20: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
9: Personal Julia.
20: Julia.
9: Con Giulia Salvi.
21: Lo so, amici miei, voi non vi dimenticate mai nulla. Allora lo sapete che questa puntata di Personal Giulia sarà davvero speciale. Innanzitutto benvenuti. Benvenuti a voi, ma anche a Thomas in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale. Per interagire con me 342-4141-411. Sono puntate speciali, sì, non solo di Personal Giulia, ma anche di tutte le altre dirette di Virgin Radio, perché questa è la settimana in cui avete la possibilità, durante le nostre dirette, di portarvi a casa i biglietti per i metalli, che oggi accadrà anche qua dentro. Ma andiamo con ordine, partiamo con gli Offspring, Original Prankster.

Original Prankster, loro sono gli Offspring, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Tra poco parliamo di un grande evento il cui fautore è Gene Simmons dei Kiss. Lo so, praticamente ogni puntata ci sono delle news che arrivano da una delle band più famose del mondo. Una band che fino a poco tempo fa sembrava veramente giunta al capolinea. Basta live, basta pezzi nuovi, solo questo tour con gli Avatar. Invece si sta un po' rimettendo tutto in moto anche con questo grande evento che non coinvolge solo i Kiss. Ma ve ne parlo dopo i Muse. Il nuovo singolo è Be With You.

Don't You Forget About Me, Simple Minds, 1985, Personal Giulia. Restiamo comunque in tema di leggende con Gene Simmons dei Kiss. Ogni giorno ci dà qualcosa di cui parlare anche qui su Virgin Radio. Gene Simmons ha annunciato la Legends of Rock Expo, un evento che vedrà la partecipazione di membri dei Black Sabbath, dei Police, dei Kings e tanti tanti altri. Un evento che si svolgerà nell'arco di 3 giorni questo settembre, 25, 26 e 27, e offrirà ai fan la possibilità di incontrare, farsi fotografare, ottenere autografi da grandi nomi del rock e del metal. Si terrà al Westgate Las Vegas Resort and Casino a Las Vegas, appunto. Alla presenza di Simmons ci saranno anche Geezer Butler dei Black Sabbath, Dave Davies dei Kings, Stuart Copeland dei Police e poi anche tanti altri tipo Graham Bonnet dei Rainbow, John Mayer dei Disturbed, Lita Ford delle Runaways. Insomma, un sacco di bella gente destinata soprattutto ai veri fan del classic rock e del metal vecchia scuola. Altri membri dei Kiss presenti insieme a Simmons saranno Eric Singer e Tommy Tyer, oltre all'ex membro Bruce Kulick. Dice Gene Simmons che salirà sul palco con la sua band, The Gene Simmons Band. Sarà un weekend indimenticabile con momenti unici nella vita. Sarà ricco di eventi con concerti, sessioni di autografi, foto, feste e panel. Insomma, davvero imperdibile. E allora, amici miei, se siete interessati, sapete cosa fare. Foo Fighters, ci vediamo sotto al loro palco ad High Days il prossimo 5 di luglio. Questa è The Glass.

0: The Glass, loro sono i Foo Fighters, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio, ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
15: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
16: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
17: Uno sono io!
18: Uno sono anch'io!
16: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
19: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
20: Puoi provare Meclon Lenex?
21: Conosci Meclon Lenex?
20: Meclon Lenex.
21: Ce l'hai, Meclon Lenex?
22: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
23: Scelgo sempre la formazione più adatta.
24: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
25: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
26: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
25: Temperature in aumento.
0: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
1: Carrefour. Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.

Always on the Run, lui è Lenny Kravitz, 1991, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Parliamo di ferie, amici miei. Ogni tanto pianifico, è già tutto pronto, ma il mese di agosto mi sembra lontano, lontanissimissimissimo. Ed è così, sentite un po', secondo una ricerca scientifica dovremo andare in ferie ogni due mesi per guarire davvero dalla stanchezza e dallo stress da lavoro, ma anche della vita in generale. Lavoratori di tutto il mondo, unitevi attorno a due obiettivi. Il primo, ottenere l'accorciamento della settimana lavorativa e l'aumento dei giorni di ferie pagate. Allora, il primo obiettivo ci stiamo già lavorando da tempo. L'Italia rispetto ad altri paesi è piuttosto indietro, però insomma sono stati fatti molti passi avanti. Ecco, riguardo al secondo obiettivo bisogna iniziare ancora a dedicarsi. Una recente ricerca dimostra in maniera piuttosto convincente che facciamo pochissimi giorni di ferie rispetto a quelli suggeriti dalla scienza. Un numero preciso non c'è in realtà, perché possono valere anche pochi giorni alla volta, anche un fine settimana, anche in una meta vicino a casa spendendo veramente il minimo indispensabile, anche perché non so se a casa vostra è così, però a casa mia insomma non è che si possa sempre spendere chissà cosa. Quando si fanno queste micro vacanze si cerca di spendere il meno possibile, ma è vero, sono stra rigeneranti. L'importante infatti è allontanarsi dal lavoro più spesso di quanto non facciamo già adesso. È un'altra conferma che il modello al quale aderiamo quasi tutti adesso, almeno in Italia e in Europa, di concentrare quasi tutti i giorni di ferie in estate e molto spesso nel mese di agosto non è più funzionale, se mai lo è stato, per una questione economica, ma anche per gli effetti che questo modello ha sul corpo e sulla mente di un lavoratore, perché si vive tutto l'anno aspettando il mese di luglio, di agosto, comunque il mese delle ferie, poi queste arrivano e a volte sono addirittura troppi giorni, quindi star via 3-4 settimane diventa quasi impensabile a livello economico. Di conseguenza, quando torniamo siamo già stressati perché non abbiamo più soldi. 342-4141-411. Siete fra i fortunati che riescono a concedersi una fuga più o meno ogni due mesi? Fatemi sapere come vi sentite soprattutto. Evanescence, A Personal Giulia, Who Will You Follow?

0: fumato così tanta erba che sono sorpreso di non essere diventato un cespuglio.
1: Joe Strummer.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Charlie Brown, i Coldplay del 2011 a Personal Giulia. Pensavamo che si stessero per sciogliere e invece no. Sono in studio a registrare musica nuova, parlo dei Greta Van Fleet, e qualche giorno fa ci hanno quasi fatti preoccupare. 2018, When the Curtain Falls.

0: When the Curtain Falls, Greta Van Fleet, tra poco a Personal Julia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Senti come nasce il risparmio.
5: Wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID. Io persona di valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti. Dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica. Un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto. Non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Mamma, mi racconti una storia?
13: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
14: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
15: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta,

0: grande differenza.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Virgin Classics 1976.

Sai, Mother Down, loro sono i Queen ed è un classico del 76 e Personal Julia. Lo so, oggi mi state ascoltando soltanto perché volete i biglietti dei Metallica. È normale, lo capisco e vi perdono, va bene lo stesso. Vedremo se nella nostra seconda ora insieme avrò tempo e modo di darvi questa possibilità, altrimenti dovrete ascoltarmi imperterriti fino alle ore 14. Pensiamo a cosa accadrà adesso fra due venerdì, il 29 di maggio. Esce finalmente The Boys of Dungeon Lane, un grande ritorno, un ritorno magico di un uomo splendido, il Gesù della musica, Sir Paul McCartney, che per questo disco ha chiamato a raccolta tantissimi collaboratori, Andrew Watt come produttore ma anche come musicista, ma ha chiamato anche il suo ex compagno di band Ringo Starr. Il singolo è bellissimo, si chiama Home to Us, Paul McCartney and Ringo Starr.

0: Buddy Holly, Weezer chiudono la prima ora di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Pronto?
9: No, direttore, è in vacanza,
8: in Umbria.
9: Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Chiudi gli occhi, che note sono?
19: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
20: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
21: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
20: Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
20: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
23: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
24: Io sono solo un accordatore.
20: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
25: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
26: Virgin Radio.
27: Sono le 12.
26: It's 12 p.m.
27: TGcom 24. Breaking news.
28: Ben trovati da Virginia Giacomin. I 3 subesperti finlandesi hanno portato in superficie 2 dei 4 corpi dei sub italiani morti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive. Le operazioni riprenderanno domattina per recuperare gli altri 2 cadaveri. Sulla zona si sta alzando il vento e fin da ieri il team di sommozzatori aveva avvisato che le immersioni non sarebbero durate più di 3 ore. Ci sono ottime possibilità di accordo senza bombe. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Assalto al centro islamico di San Diego, in California. 5 morti, tra i quali 2 aggressori di 17 e 19 anni, che si sono tolti la vita in auto. All'interno del mezzo trovati messaggi anti-islamici e una tanica con simboli nazisti. L'imam parla di intolleranza e odio senza precedenti. La procura di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, l'aggressore che con un'auto ha falciato 8 persone sabato pomeriggio. Durante l'udienza non ha risposto ai PM, ma ha collaborato, fornendo i codici per accedere ai telefoni e agli altri device in suo possesso. La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista, perquisizioni e sequestri della Dicos. Sovraffollamento nelle carceri. Al 30 aprile di quest'anno il tasso reale ha raggiunto il 139,1%. Lo scorso anno almeno 82 i suicidi in cella. E quanto emerge dall'ultimo report dell'associazione Antigone, che chiede ora al governo un cambio radicale di approccio. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, non voglio.
0: Sì, ma la nostra qualità.
1: No, diciamo, certo.
0: Beh, ma i nostri controlli.
1: No, le mie sono migliori.
0: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV Line,
0: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV Line!
0: Maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Style Rock.

Lords on Slow Me Town, loro sono gli Oasis che danno il via alla nostra seconda ora insieme a Personal Giulia. Io lo so che siete tutti impazziti per l'annuncio dei Metallica e per il fatto che nelle prossime ore vi darò la possibilità di portarvi a casa due biglietti. Chiamare adesso la nostra linea verde, amici miei, è completamente inutile, dovete aspettare che noi diamo proprio inizio al gioco, che al momento appunto non è cosa, perché dobbiamo parlare proprio degli Oasis. Noel e Liam sono comparsi nella classifica dei più ricchi del Regno Unito, la Rich List pubblicata dal Sunday Times, che stima il loro patrimonio complessivo in circa 375 milioni di sterline. Noel però non si sente ricco. Allora, se si sente povero, giuro che quando lo incontro gliene dico quattro. No, dice: stamattina ero a letto a pensare che forse dovrei chiamare il mio commercialista perché so per certo di non avere tutti quei soldi. Io invece dico di sì. Noel ha anche parlato del documentario dedicato alla reunion della band che uscirà il prossimo 11 di settembre, creato da Steven Knight, che è il creatore dei Peaky Blinders. Noel è direttamente coinvolto nella lavorazione del film. Dice: sto mixando il suono proprio ora nel mio studio, ma non l'abbiamo ancora visto. Stanno facendo gli ultimi ritocchi e credo che vogliano portarlo a un certo punto prima di mostrarlo a me e Liam, magari insieme. Il musicista ha spiegato che il viaggio viene descritto da chi l'ha già visto come un viaggio piuttosto emozionante. Dice: non vedo l'ora di guardarlo, anche perché del tour ricordo poco, è stato un vero vortice. E beh, ma poi ci sarà il nuovo tour 2027, manca solo l'annuncio delle date, speriamo che arrivino il prima possibile. Il 24 di luglio invece è la data dei Kasabian al Noisy Naples Fest. Questa è Great Pretender.

It's the end of the world as we know it. Loro sono gli R.E.M. 1987 a Personal Julia. Tanto abbiamo parlato delle fasi di lavorazione del film dei Green Day, dove loro sono proprio gli esecutori principali, anche perché la storia del film racconta proprio i loro esordi con degli attori che ancora non sono stati annunciati, però c'è già la data di uscita, quindi manca sempre di meno e tra poco ve ne parlo. Father of All, Green Day.

0: Mother of All, loro sono i Green Day a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

0: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
0: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
0: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per il parco all'estero.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Avete capito qual è il titolo?
8: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.

No Excuses, gli Alice in Chains, 1994, Personal Julia, su Virgin Radio. E poco fa abbiamo ascoltato anche Green Day, il film di cui abbiamo tanto parlato in lavorazione dall'inizio dell'anno scorso, originariamente col titolo New Year's Rev. Coprodotto dal trio di Berkeley, seguirà tre amici che intraprendono un viaggio su strada convinti per errore di aver ottenuto il posto di supporto dei Green Day per uno spettacolo di Capodanno. Gli eventi del film sono ispirati alle avventure del gruppo prima dell'arrivo di Dookie, l'album del 94 che li ha fatti arrivare poi al successo. Lo scorso mese è stato confermato che il titolo è stato cambiato in Nimrods, ne avevamo parlato, in riferimento all'album Nimrod del 97. Ha avuto la prima al Toronto International Film Festival lo scorso anno col titolo precedente e all'inizio della settimana scorsa la casa di produzione ha annunciato che Nimrods uscirà al cinema in America il 14 di agosto, quindi noi italiani possiamo anche iniziare a presumere di vederlo in zona autunno-inverno. Comunque dovrebbe arrivare, o nella peggiore delle ipotesi finirà in streaming. Comunque questo film, che aveva avuto anche un inizio leggermente travagliato, sta per vedere la luce, quindi è cosa fatta. Ci sono i Menzingers su Virgin Radio, Nobody's Heroes.

Lost Highway, loro sono i Bon Jovi e quel momento lì, amici miei, è il momento di aprire la linea verde di Virgin Radio e darvi la possibilità di andare a vedere i Metallica il 3 giugno stadio Dallara a Bologna, unico live dell'M72 World Tour, in apertura anche i Gojira, quindi una occasione davvero imperdibile. Due biglietti, perché noi regaliamo i biglietti solo in coppia alla persona più veloce che chiamerà la nostra linea verde 800 32 43 30, 800 32 43 30. Due biglietti per i Metallica il prossimo 3 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Mamma mia, amici miei, che appuntamento pazzesco, biglietti introvabili, poi costano, insomma, noi cerchiamo di venirvi incontro. A Personal Giulia, questi sono i Depeche.

0: tutto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti,
5: ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
1: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo 2 prodotti Luxury
17: e teniamo lo scontrino.
18: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
20: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
21: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
23: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
24: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
25: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
26: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
28: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
27: E il signor Alessandro Volta?
29: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99€.
30: La spesa intelligente!
31: Avete capito qual è il titolo?
32: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
33: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e

0: tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1984.

0: Dark, lui è il boss, Bruce Springsteen, 1984, e poco fa abbiamo aperto le linee di Virgin Radio per i biglietti dei Metallica. Ha chiamato immediatamente un ragazzo, ma come funziona, amici miei? Noi prendiamo la linea, ci segniamo il vostro numero e dopo un po' vi richiamiamo, altrimenti se voi non rispondete si passa alla seconda opzione, cioè la seconda persona più veloce. Questa volta, cara Claudia, sei stata non fortunata, fortunatissima, ti porti a casa due biglietti per i Metallica il 3 giugno a Bologna. Come stai?
1: Sono agitatissima, sono super contentissima, grazie mille.
0: Che fortuna! Posso dire che a Personal Giulia non abbiamo mai chiamato la seconda opzione, la seconda persona più veloce, quindi anche per noi è qualcosa di nuovo. Da dove ci chiami, Claudia?
1: Da Orsago Lodigiano, in provincia di Lodi.
0: Molto bene, molto bene. Devi organizzarti perché manca veramente poco. Sono giusto una manciata di giorni. Chi ti porti a vedere i Metallica?
1: Porto il mio compagno, Loris.
0: È tutto giusto. Questi sono i concerti di coppia, per davvero, di Personal Giulia. Allora, Claudia e Loris, buon concerto dei Four Horsemen.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Salvation e Cranberries chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
8: It's 1 p.m.

0: Look Around, loro sono i Red Hot Chili Peppers, a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. È un po' che non parliamo di uno dei nostri rock ambassador, Youngblood. Non è certo lì che se ne sta con le mani in mano, attualmente è impegnatissimo, ma ha dichiarato anche in America di non amare essere definito il futuro del rock. Quante volte abbiamo detto rock non è morto, c'è gente che è il futuro del genere come Youngblood. A lui non va bene questo, dice: io sono solo un ragazzo della classe media, non ho mai sostenuto il contrario, devo semplicemente ignorare le narrazioni false. Il musicista, dicevamo, è impegnato in una lunga tranche nordamericana del suo enorme tour mondiale Idols e recentemente ha parlato con Paper per discutere del suo obiettivo di fare live sempre più grossi. Dice: ho già fatto palazzetti, ho fatto festival, ma io voglio essere un artista da stadio. Ci sono molte versioni diverse di Youngblood. Non sapevo se sarei diventato un personaggio alla Ziggy Stardust di David Bowie, ma il mio nome ora è molto noto. Persino i maledetti funzionari della dogana alle 6 del mattino tra Buffalo e Toronto sanno chi è Youngblood. È stato un anno fantastico, ma non mi piace essere chiamato il futuro del rock, ma soprattutto non voglio che la gente pensi che l'abbia detto io. Assolutamente no, ora sappiamo come stanno le cose. Ci sono i Blackstone Cherry che hanno appena dato alle stampe un nuovo EP, il primo singolo è Deep.
1: Laughing takes the pain away.

0: Can't Stand Losing You, loro sono i Police, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Se siete tristi, disperati, perché oggi non è stata la volta buona coi biglietti dei Metallica, tranquilli, ce ne sono ancora di biglietti sparsi per tutte le dirette e per tutta la settimana. E vi ricordo anche che il nostro sito virginradio.it è tanto generoso con gli altri contest. AC/DC, Realize.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
2: Style Rock.
3: Pronti per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
5: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: La scelta giusta è il futuro.
18: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
17: La scelta giusta è l'attenzione.
18: I polli allevati senza uso di antibiotici.
17: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
19: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto, allaccia la libertà!
21: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. E accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
1: Carrefour. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
22: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
23: Scelgo sempre la formazione più adatta.
24: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
25: L'avete riconosciuta?
26: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.

AC/DC, a Personal Giulia. Oggi abbiamo ascoltato anche Paul McCartney con il suo nuovo singolo con Mr. Ringo Starr, e tra poco parliamo ancora di lui perché è uscita una dichiarazione sul perché non fa foto. Non sapevo che non facesse foto e soprattutto non fa selfie con i fan. Se avete la fortuna di incontrarlo, non chiedetegli un selfie. Ve ne parlo con molta calma tra poco. Prima ci sono i Nirvana, questa è In Bloom.

Loro sono Nirvana, Personal Julia. Parliamo di Paul McCartney, lo abbiamo ascoltato anche oggi col suo nuovo singolo. Nel corso della recente chiacchierata al podcast The Rest is Entertainment, a margine della quale ha toccato varie tematiche, Paul ha spiegato il motivo per cui si rifiuta di fare le foto e soprattutto i selfie. Se avete la fortuna di incontrarlo per le strade in giro per il mondo, non chiedetegli una foto perché non ne fa. L'ex Beatle ha raccontato che gli smartphone hanno cambiato completamente le sue interazioni coi fan. Dice: ora ci sono i telefoni e se incontro qualcuno allora subito allunga la mano verso il telefono e io dico: mi spiace, non faccio foto. E questa oggi è una cosa radicale, l'ho detto anche ad Oprah Winfrey e lei mi ha detto: ma come non fai le foto? Assolutamente no, perché non voglio, punto. Parlando del perché, lui dice di non voler provare la stessa sensazione della scimmia da spettacolo. Dice: per me è molto importante essere solo me stesso, quindi dico alle persone che non voglio fare le foto. Sulla costa sud della Francia, a Saint-Tropez, c'è un uomo sul lungomare con una scimmia e tu paghi per fare una foto con la scimmietta. Davvero, io non voglio sentirmi come quell'animale e quando faccio una foto con qualcuno io mi sento così, non sono più me stesso, improvvisamente divento qualcos'altro. Lo so amici miei, a volte capita che queste grandi rockstar prendano queste decisioni, comprensibili o meno, comunque vi evito io la delusione, non chiedete foto a Paul McCartney, ma se non sbaglio anche Mick Jagger mi sembra uno che non fa foto, anche Eddie Vedder dei Pearl Jam, mai concesso foto e non è una questione degli ultimi anni, non l'ha mai fatto in generale. Mumford & Sons su Virgin Radio, il nuovo singolo è Here.

0: sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Ice Harbor, Ocean e Queens of the Stone Age, Personal Giulia, ci saranno loro il 6 luglio sul palco di High Days, Ippodromo Snaila Maura, prima dei System of a Down, e questa è una delle date sold out della prossima estate. Un'altra data di cui siamo media partner e che è andata sold out pochi minuti fa è quella dei Korn, 21 novembre Unipol Forum di Milano a Sago. Niente più biglietti per una band che sta riscoprendo una nuova giovinezza, va detto, ce ne siamo accorti anche l'anno scorso al Firenze Rocks. La loro performance è stata veramente devastante, stupenda, e soprattutto tra il pubblico c'erano tanti ragazzini giovani, quindi non solo millennials che coi Korn hanno vissuto proprio la piena adolescenza, ma anche nuove leve di fan, e questo sold out è un esempio appunto di quello che ho appena detto. Quindi se non avete il biglietto per i Korn, amici miei, 21 novembre, forse quando sarà l'autunno vi regaleremo qualcosa noi di Virgin Radio, altrimenti mi dispiace moltissimo. Royal Blood, Oblivion.

0: Oblivion, Royal Blood, Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di

0: consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Virgin Classics 1968.

Crosstown Traffic, il genio di Jimi Hendrix, 1968, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Cari amici miei, proprio ieri sera abbiamo annunciato un altro dei nostri live. Parliamo del post-estate, parliamo dell'autunno e dei Leap che tornano in Italia e le venues diventano sempre più grandi. Leap sono una band inglese formata dal leader Jack Scott e da altri tre ragazzi pazzeschi. Sono venuti anche a trovarci qualche mese fa qui a Personal Julia e ci siamo divertiti parecchio. Lo scorso 3 ottobre, me lo ricordo perché è il mio compleanno, è uscito il loro primo album di studio, Entropy, che va a racchiudere i singoli principali buttati fuori nei vari EP nel corso degli anni. La data è quella del 17 di novembre ai Magazzini Generali di Milano. Leap, headliner, bravi, bravi perché hanno anche firmato con una super major discografica e di conseguenza hanno tutta la via spianata per un grande successo, cosa che gli auguriamo. Le info le trovate come al solito sul sito virginradio.it. The Stones, i Rolling Stones.

0: Loro sono i Rolling Stones, a Personal Jewelry arriva Paola Maugeri, Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri, oggi vi parlo di Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre, il simbolo della visione oscura del rock chiamata heavy metal e anche del suo spirito più trasgressivo, dissacrante e ironico. Ozzy Osbourne ha fatto divertire ed esaltare, ha gridato la rabbia di chi si sente disadattato e incompreso e anche l'esaltazione di stare sul palco in canzoni epocali come Paranoid o Crazy Train, ma soprattutto ha sempre raccontato se stesso senza freni e senza filtri, e nel 91 tocca il cuore del pubblico con una ballad che diventa una delle sue canzoni più famose, Mama, I'm Coming Home. Essere Ozzy Osbourne non è facile, lo ha detto lui stesso con una delle sue dichiarazioni. Sono diventato ricco di colpo, quando ero troppo giovane e troppo povero, e da allora non ci ho capito più niente. E così, dopo il Dark Prince The Black Sabbath, è arrivato The Madman, come il titolo del suo secondo album solista del 1981, cioè Diary of a Madman. Poi altri tre album che hanno creato il metal degli anni Ottanta. Ozzy sopravvive a tutto, anche a se stesso. Nel 91 esce con No More Tears, registrato con Zakk Wylde alla chitarra e con l'aiuto di un amico, Lemmy the Motorhead, che firma sei brani dell'album. Alla gente non importa con chi salirò sul palco, con i Black Sabbath o con la mia band. L'importante è che ci salga io, ha detto una volta parlando della sua vita passata in tour a costruire il suo personaggio. Eppure anche Ozzy vuole smettere e tornare a casa, anche perché ad aspettarlo c'è Sharon, la figlia del manager dei Black Sabbath, che ha guidato la sua carriera facendolo diventare icona. Per lei Ozzy scrive anche la ballad definitiva Mama I'm Coming Home. Ho avuto la melodia in testa per anni, al telefono le dicevo Mama sto tornando a casa, ha detto Ozzy. Dura poco perché dopo il No More Tours del 95 Ozzy è di nuovo in giro con il Retirement Sucks Tour, ovvero la pensione fa schifo, e poi crea con Sharon il festival itinerante Ozzfest, che diventa un'istituzione del metal. Ma intanto questa è la canzone per Sharon, per la sua amata compagna, Mama I'm Coming Home.

0: La storia d'amore di Ozzy Osbourne e della sua Sharon racchiusa in questa Mama, I'm Coming Home. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories che torna su Virgin Radio alle 17.50. Questo appuntamento e tutti gli altri li trovate sul nostro sito virginradio.it oppure con la nostra app. Da Giulia Salvi allora è quasi tutto, grazie a Thomas in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale e a tutti voi amici miei. Allora vi lascio con Katy, Personal Giulia, torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
20: Virgin Radio.
21: Sono le 14.
22: It's 2 p.m.

pomeriggio, sono le 14 e ritorniamo in diretta su Virgin Radio in questa settimana un po' speciale, diciamolo, perché alla voce sentite che ci sono io, che sono Katie Passa e che felicemente resterò con voi fino alle 16. Amiche, amici, vi lascio subito il numero in diretta perché queste sono ore calde in cui magari siete in macchina o a casa in cuffia, da dovunque ci stiate ascoltando e o guardando. Il numero è il 342 41 41 41 41. Dicevo guardando perché siamo anche su Virgin TV e quindi canale Sky 717, TV Sat canale 68, c'è la nostra fantastica applicazione con cui ci potete anche guardare, scaricabile gratuitamente, c'è il nostro sito in cui potete fare lo switch al video e poi c'è Mediaset Infinity. Ho detto tutto? No, che c'è Toki in regia con me che mi accompagna fino alle 16 e soprattutto che ripartiamo, apriamo gli amplificatori con gli Skank Nancy, My Ugly Boy.

Un headbanging assicurato quando c'è My Ugly Boy degli Skunk Nancy, con cui abbiamo aperto queste due ore di diretta pomeridiana su Virgin Radio con me, che sono Katie Passa, in via particolare fino a venerdì sarò qua. Salutiamo chiaramente come sempre il nostro ringaccio che è in America e ripetiamo, magari riusciremo a sentirlo anche in settimana, vediamo. Nel frattempo parliamo degli Skunk Nancy, perché con questo brano ci ricordano anzitutto che si gireranno letteralmente l'Italia per quanto riguarda il mese di luglio, perché dal 22 al 28 dello stesso mese saranno ovunque. Io vi dico soltanto, venite su virginradio.it, guardate tutte le date, dove siete più vicini, magari avete voglia di vedere la grande Skin dal vivo, che è uno spettacolo assolutamente da non perdersi almeno una volta nella vita, e poi tutta la band che è pazzesca. Dicevamo, ci sono un po' di date, io vi dico quella di Milano, Carro Ponte, che è nostra perché siamo qua a Milano, trasmettiamo da qui, è quella del 28 luglio, ma partono dal 22, dicevo, quindi assolutamente insieme agli Skunk Nancy. Mentre nel 2026 sono tornati dopo 4 anni anche i Nickelback. L'ultimo album in studio si chiamava Get Rolling, e poi adesso invece hanno deciso di fare questa cosa qua, abbandonare le ballad, fare una cosa molto più cruda, molto più vicina alla loro parte creativa e iniziale, anche perché questo pezzo che stiamo per ascoltare è colonna sonora per il gioco d'azione Dungeon Hunter 6, perciò non ci stupisce sentire tutta questa bella aggressività rock and roll. Ce li andiamo ad ascoltare, i Nickelback con Bones for the Crows.

Kravitz con questa vibe, ritorniamo quella del 1998 ed un album Five che è stato veramente un grande capolavoro, amato, apprezzato e accettato da tutti i fan che hanno poi consacrato sempre di più Lenny Kravitz, il grande Lenny Kravitz di oggi, tant'è che è il nostro rock ambassador e abbiamo visto come superati 60 anni ancora lui viva così dedicandosi alla musica e anche alla propria salute nel vero senso del termine, quello più profondo. A proposito di salute, ho trovato una notizia che mi ha fatto un po' riflettere, perché effettivamente poi se ci penso è vero. Si dice che stare vicino all'acqua aiuti a stare meglio e passare del tempo vicino all'acqua potrebbe addirittura aiutare a ridurre lo stress e favorire una sensazione di calma mentale. Pensate che in letteratura questi ambienti vengono spesso definiti blue spaces, mare, laghi, fiumi o comunque altri luoghi dove l'acqua è visibile, vicina o anche percepibile. Sono diversi gli studi che associano i benefici per il benessere psicologico, l'umore e addirittura la capacità di recuperare dallo stress quotidiano. Pensate che una pausa di almeno 20 minuti in un ambiente naturale, non solo vicino all'acqua, anche solo che sia naturale, potrebbe contribuire a ridurre i livelli di cortisolo, che oggi più che mai sappiamo bene essere l'ormone dello stress. Allora al 342 41 41 411, diteci se provate fisicamente, realmente anche voi, questo piacere nel momento in cui vi avvicinate ai corsi d'acqua. Noi ci avviciniamo al nuovo singolo di Machine Gun Kelly, che ha fatto un bel lavoro col featuring con Fresh Stars, e questa è Fix Our Face.

0: Surface, MGK con Fred Durst, e noi tra pochissimo ritorniamo in diretta su Virgin Radio con un Virgin Classic del 1969.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
19: Puoi provare Meclon.
18: Come?
19: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
18: Aspetta, come si chiama?
19: Meclon.
20: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
21: Virgin Classics 1969.

degli Who, l'anno è il 1969. Ebbene sì, amiche ed amici, siamo nel momento chiamato Virgin Classic, quel momento che ci ricorda le vere radici del rock. E quando si parla degli Who sicuramente parliamo di storia del rock. Oggi poi siamo nel giorno del 19 maggio, che è anche l'81esimo compleanno di quel grande artista, di Pete Townshend, ovviamente con questo brano Pinball Wizard. Parliamo di quel capolavoro di album chiamato Tommy, che ricordiamo proprio oggi 19 maggio, per cui dobbiamo ringraziare Pete Townshend, che ha sicuramente elevato la musica rock a forma d'arte concettuale complessa, inventando e strutturando il concetto di opera rock appunto attraverso album narrativi monumentali tipo Tommy del 1969, che poi è la storia di questo ragazzo sordo, muto e cieco diventato un campione di flipper e un messia religioso. Ma non ci dimentichiamo anche di Quadrophinia, visto che siamo nel 19 maggio 2026 e quindi facciamo gli auguri a Townshend per i suoi 81 anni. Dicevo, Quadrophinia 1973, un capolavoro assoluto che fotografa le sottoculture giovanili inglesi dei primi anni 60, per intenderci i mod e i rocker, attraverso la mente del tormentato protagonista Jimmy. Ci sono tanti racconti che stanno intorno a Pete Townshend, per esempio che fu il primo a spaccare sistematicamente le chitarre sul palco, ma che tutto iniziò per errore. Lui ha fatto così sul soffitto, si è spaccato il manico e ha detto: beh, a questo punto la rompo tutta, e da allora la gente ha iniziato a rompere gli strumenti sul palco. Questo invece è Death Rock e arriva su Virgin Radio con Fall Together.

Buongiorno, Because We Can, e siamo al 2013. Diciamolo che anche nel 2026 il nome di Bon Jovi ci fa venire proprio voglia di dirlo, Because We Can, e come se possiamo. Le possibilità sono tante, perché la band non si ferma, tutto il contrario, è ripartita. E c'è stata una cosa molto bella che ha riguardato anche Virgin Radio, c'è un contest che abbiamo aperto sul nostro sito, che è durato un po', un contest che ha dato, diciamolo, la possibilità, possiamo anticipare, ad un'ascoltatrice che porterà un accompagnatore in quel di New York, perché il 7 luglio si vola insieme a Virgin Radio per andare alla data del 7 luglio, appunto, del Madison Square Garden di New York. A proposito di date, amici, amiche, virginradio.it per qualunque cosa voi vogliate vedere, anche perché lo diciamo sempre, siamo la bella famiglia del rock, e quindi in quei contesti ci si abbraccia proprio fisicamente, che è uno dei momenti sicuramente più belli in cui si vive la nostra amata musica. A proposito di amore, qui c'è un 1989 che ci riporta un gioiellino che si chiama Tom Petty, questa I Won't Back Down.

0: A One Back Down di Tom Petty era il 1989, invece questo è il 19 maggio 2026 in diretta su Virgin Radio. Tra pochissimo c'è anche Michael Stipe.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti.

0: Vendita Iper. Creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
16: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dottor Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.

Michael Sipe e Andrew Watt con I Played the Fool. Oh, questo duo comunque è letteralmente sulla bocca di tutti, perché zitto zitto Michael Sipe è ritornato in carreggiata con questo grande nome che è quello di Andrew Watt, che lo vediamo in mille collaborazioni, e questa canzone che veramente sta spopolando. E a proposito di silenzio, ma soprattutto a proposito di benessere, visto che prima abbiamo parlato di corsi d'acqua che fanno bene alla salute, cioè vivere vicino all'acqua, qualsiasi essa sia, lago, fiume, mare, aiuta. A parte che ci sono degli amici, ci sono una caterva di messaggi, ringrazio tutte le persone che ci stanno scrivendo al nostro numero in diretta, al 342 41 41 411, e c'è un amico che scrive: ciao, vivo in provincia di Varese, nota per i suoi 7 laghi, abito in un paese sulle rive del Lago Maggiore e non potrei vivere senza il blu dei nostri laghi. Quando ho bisogno di rilassarmi so dove andare. Devo dirti che io sono un'amante vera di Gavirate, che è un posto meraviglioso, quindi saluto te e tutte le persone che vivono vicino a quella meraviglia naturale incredibile. Allora amici, continuate a scriverci, qui si ritorna al 1991, a proposito di band che stanno facendo parlare di sé, anche gli U2 in questo periodo sono molto molto presenti. Dicevamo 1991 e questo è il disco che ha consacrato questa band, si chiama Actum Baby ed è in diretta su Virgin Radio.

0: With me, the Blink 182, sono le 14:56, siamo in diretta su Virgin Radio, ma ritorniamo tra pochissimo anche con i Pearl Jam.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Gio, ma che dici, sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: Virgin Radio.
8: Sono le 15.
9: It's 3 p.m.

Antoth, Known, Hyper Jam. Ritorniamo in diretta su Virgin Radio con questo bellissimo brano di questa band. Anno 2009, album Backspacer. Soprattutto in diretta con voi oggi in via speciale c'è Che ti passa. Rimango qua un'altra ora, fino alle 16, come vale per Revolver. Dalle 14 alle 16 la diretta è comunque aperta. Salutiamo sempre il nostro ringaccio Toki, rimane anche per questa seconda ora. E a proposito, abbiamo iniziato da ieri questa edizione speciale, diciamo, con me in diretta. Parlavamo di Eddie Vedder, un Eddie Vedder un po' più giovane che scrive una canzone che si chiama Corduroy e dice letteralmente: ho espresso il mio dissenso verso la mercificazione dei vestiti in un'epoca in cui il grunge in realtà quei vestiti li metteva proprio per parlare di tutto ciò che non è consumismo, no? Quindi la famosa flanella, eccetera. Però sappiate che ho letto una notizia che ci dice anche che a volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi in un affare incredibile, perché a una donna americana è successo che dopo aver acquistato una vecchia borsa, pensate, per appena $1.50, quindi veramente pochissimo, ha scoperto che il suo valore reale superava i $35.000. E secondo gli esperti ai quali la donna ha mostrato l'oggetto, si trattava di un raro modello vintage firmato in stile Art Deco, prodotta in quantità limitatissime tra gli anni 60 e 70. Quindi qual è la lezione, Toki? Bisogna andare ai mercatini e allenare l'occhio, come si dice a Milano, fa balla l'occhio. E allora noi continuiamo invece a far ballare, suonare, andare la nostra musica. Sappiamo da poche ore è ufficiale che i Lip tornano in concerto in Italia 17 novembre di quest'anno ai Magazzini Generali a Milano. Quindi adesso li ascoltiamo col singolo I Was Never There.

What With It, Oasis, il 1995 è l'anno di questo grandissimo album che sappiamo tutti chiamarsi What's the Story, Morning Glory. E ritorniamo invece alla nostra, al nostro martedì pomeriggio 19 maggio in via speciale con voi che ti passa fino alle 16. A proposito di Oasis e a proposito di virginradio.it, che vi do spesso come contatto per qualunque cosa riguardi noi, le nostre date, ma anche le notizie riguardanti appunto i musicisti, è stata proprio stilata una classifica e parrebbe che gli Oasis siano tra i musicisti più ricchi dell'industria musicale, e fin qui uno non è che sgrana troppo gli occhi. La cosa che fa riflettere però è che la reunion degli Oasis, quella del 2025, ha contribuito enormemente alla crescita economica dei fratelli Gallagher. E poi tutto il resto lo trovate assolutamente, come vi dico sempre, su virginradio.it. Ci trovate anche la data degli editors, che però vi do adesso, che è il 3 febbraio del 2027, quindi dobbiamo aspettare ancora un po', dai. Comunque il tempo passa, noi intanto ci godiamo tutte le date del 2026 e poi andiamo all'Alcatraz di Milano a vederli. Editors che tornano nel 2026 con questa nuova Call It In.

0: degli Editors, e noi ritorniamo qui tra pochissimo in diretta su Virgin Radio con un Virgin Classic del 1975.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: E polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mongir Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongir, la famiglia italiana del pet food.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Una cittadina isolata.
10: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
9: Una terribile minaccia.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata per il parco a
15: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
23: L'avete riconosciuta?
24: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
25: Virgin Classics.
0: 1975.

Sweet Motion degli Aerosmith all'interno dei nostri bei Virgin Classic. Infatti qua siamo al 1975, ma oggi è il 19 maggio e sapete cosa succedeva il 19 maggio del 1975, cara la mia famiglia del rock? Succedeva che gli Aerosmith pubblicavano negli Stati Uniti il singolo Sweet Motion, quello che abbiamo appena ascoltato, estratto dal loro terzo leggendario album Toys in the Attic, un brano che rappresenta sicuramente la vera svolta commerciale e artistica di questa band di Boston che ci fa sognare tuttora. E mentre le prime righe di questo brano degli Aerosmith erano un attacco diretto, pensate, alla fidanzata Elissa Jarrett di allora del chitarrista Joe Perry, accusata di creare tensioni interne davvero devastanti, il testo dei Foo Fighters, che sono usciti con un nuovo album che stiamo ascoltando e soprattutto di cui ascoltiamo i singoli qui su Virgin Radio, Your Favorite Toy, dicevo, il testo di questa canzone affronta in modo molto crudo il tema della sopravvivenza e del senso di colpa quasi per avercela fatta. Dave Grohl racconta all'interno di varie interviste, infatti, di aver scritto questo testo dopo aver per puro caso incrociato un suo vecchio spacciatore di eroina conosciuto negli anni della giovinezza, e questo incontro ha scatenato nel frontman profonde riflessioni sulla fragilità della vita e su chi si è riuscito a restare vivo. Comunque questo disco è spiegato molto bene anche sul nostro sito virginradio.it, perché come sapete Ringo è andato ad intervistare i Foo Fighters. Allora ascoltiamo subito, anzi no, prima c'è la data, il 5 luglio li andiamo a vedere tutti agli High Daisy, Ippodromo, SNAI, La Maura, dicevo li ascoltiamo col nuovo singolo Awful People.

0: Per molti fan i Depeche Mode non sono una band, ma uno stile di vita.
1: Martin Gore.
2: Virgin Radio. Style Rock. Yeah.

Have a nice day, gli Stereophonics, che comunque, diciamo, lo mettono sempre della bellezza quando si ascoltano, perché comunque sono positivi. E allora sì, che sia una buona giornata per tutti voi qui in diretta con noi su Virgin Radio. Martedì 19 maggio ci sono io con voi, che sono Katy Passa, fino alle 16, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta di diretta insieme, anche con Toki in regia. E se ieri abbiamo ricordato che i grandi Red Hot Chili Peppers torneranno quest'anno con un album a detta di Flea ancora più funky, per i fan storici questo 19 maggio segna l'anniversario dell'inizio della tripletta di concerti tenuti a Hyde Park a Londra. Questo succedeva nel 2004, rispettivamente appunto il 19, il 20 e il 25 maggio. Da quelle esibizioni oceaniche e da record fu tratto poi l'iconico album live della band, Live in the Hyde Park. E a proposito di Live e di Flea, il primo album solista Un'ora, che è uscito ufficialmente il 27 maggio, vede proprio in queste ore l'inizio del tour europeo, dopo aver concluso le date negli Stati Uniti, in Canada. Quindi possiamo dirlo proprio così, che lui è around the world, letteralmente. Però adesso ci ascoltiamo quella del 1999, The Red Hot Chili Peppers.

0: Around the World dei Red Hot Chili Peppers da Californication 1999. Restate su Virgin Radio perché tra poco ci sono anche gli Shinedown.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Oh, wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
15: Per molti il futuro è solo incertezza.
16: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Vivi la tua cucina con 3

0: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
0: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.

contentissima questa Safe and Sound degli Shinedown. Vi accenno subito che ci saranno delle novità riguardanti questa band anche in casa Virgin Radio. Adesso mi taccio io che sono che ti passa, perché invece voglio parlarvi della band che stiamo per ascoltare, i grandissimi, fatemelo dire davvero, Smiths, perché sono stati una delle band più influenti e originali degli anni 80. Ma la cosa

che fa veramente sorridere, nonostante l'enorme successo e l'impatto culturale, la band è rimasta in attività per pochissimo tempo, cioè solo 5 anni. Nascono nel 1982 e chiudono le porte nel 1987. Sono comunque nella storia del rock il binomio creativo composto dal chitarrista Johnny Marr e poi dal cantante Morrissey, che hanno lasciato un'eredità ricca anche di aneddoti particolari e bizzarri. Il più simpatico riguarda, pensate, proprio il nome, perché in un'epoca in cui tutti cercavano dei nomi particolari, così un po' pomposi, tipo gli Spandau Ballet, il gruppo scelse The Smiths perché, pensate, Smith è il cognome più comune e ordinario del Regno Unito. Lo scelse deliberatamente per dichiararsi la band dell'uomo comune. E gli Smiths sappiamo che in qualche modo ci riguardano, perché ci sono due date di Morrissey: 19 luglio a Cernobbio, Como, il 21 invece di luglio sarà in Piazza Alfieri ad Asti. E adesso qui su Virgin Radio ascoltiamo gli Smiths con Panic.

20th Century Boy, i grandi Def Leppard in diretta su Virgin Radio ci ricordano con questo album Yeah, il vero rock, proprio le così, il rock granitico, quello di pietra, fatemelo chiamare così. Mentre invece abbiamo pochi secondi per ricordarvi che i nostri live sono tutti su virginradio.it e che torneranno anche i Linkin Park dal vivo, saranno il 26 giugno alla Firenze Visarno Arena, quindi mi raccomando, tutti pronti, l'elenco è tutto sul nostro sito. Invece le nostre dirette ci permettono di ascoltare i bei ritorni, tipo quello del 2024 proprio dei Linkin Park, The Emptiness Machine.

0: E li possiamo sicuramente ascoltare con la voce di Emily Armstrong, i Linkin Park, appunto anche a Firenze il 26 giugno, mentre invece per questo martedì 19 maggio si chiudono le porte di questa diretta speciale, ma domani si ritorna sempre così. Fino a venerdì ci sarò io che sono Katy Passa, saluto Toki in regia e lo ringrazio per aver guidato bellamente così questa macchina. Noi ritorniamo domani, allora mi raccomando amici, restate con noi su Virgin Radio. Un abbraccio, un 5 alto da Katy Passa, mi raccomando continuate con la testa, con le orecchie e con il cuore a stare connessi con noi su Virgin Radio.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
7: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
9: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
7: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Questa è la via.
7: Dal 20 maggio al cinema.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
12: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Ma perché lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Perché non lo fai?
20: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
21: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
22: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
23: Ultima chiamata.
22: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
24: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
25: Nuova Toyota.
0: Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
1: Avete capito qual è il titolo?
18: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
17: Uno sono io!
18: Uno sono anch'io!
16: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
19: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
21: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
23: Long Playing Stories.
24: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
25: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
24: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
26: Virgin Classics 1986.

0: James Bond ha una licenza per uccidere. Le rockstar hanno una licenza per essere oltraggiose.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su Unipol.it.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Radio.
5: Sono le 17.
19: It's 5 p.m.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Traffic.
20: La situazione su strade e autostrade. Sulla 13 verso Padova, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Altedo e Ferrara Sud. Sulla A1 direttissima verso Bologna, 3 km di coda per incidente tra Aglio e Firenzuola. Sulla A1 verso Bologna, 4 km di coda per incidente tra Barberino di Mugello e Aglio. Sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori all'incrocio variante di Serrenti verso Cagliari. Prudenza e buon viaggio.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Sa

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalate in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
6: Carrefour. Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury
6: e teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
10: Chi è?
9: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Oh, wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa, mero bel mestiere?
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Mamma, mi racconti una storia?
17: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
18: Buon Dio, esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
19: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
20: Quante...

0: Vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
6: La spesa intelligente!
7: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dell'influenza del suono grunge americano nella musica inglese degli anni 90, da Seattle a Londra, grazie a Gavin Rossdale, che vive nel quartiere di Shepherd's Bush e quando forma la sua band sceglie il nome Bush. Diventa la band inglese di maggior successo in America negli anni 90 grazie al singolo Swallowed. Cercavo di scrivere canzoni mentre la mia vita andava a pezzi, ha raccontato Gavin Rossdale. Nel 1995 i Bush sono in tour con l'album 16 Stone, cercano un modo per arrivare in classifica in America e fanno una mossa sorprendente. Chiamano in studio a Londra Steve Albini, il produttore simbolo dell'indie americano, che ha prodotto i Pixies ed è stato scelto da Nirvana per realizzare l'ultimo album In Utero. Steve Albini crede nei Bush, la band si chiude in studio per un mese, poi manda i demo dei singoli solo alle radio rock alternative americane. Il 7 dicembre del 96 escono con il secondo album Razor Blade Suitcase, che vende 300.000 copie a settimana e arriva al numero 1 in classifica in America. Anche il pubblico inglese segue Bush e nel 1996 Razor Blade Suitcase arriva al numero 4 in una classifica piena di gruppi Britpop. Il successo dei Bush è basato anche sul fascino di Gavin Rossdale, che nel frattempo si è fidanzato con Gwen Stefani dei No Doubt ed è sulle copertine di tutti i giornali di gossip e di moda. Ma nei Bush c'è un muro di suoni creato dal chitarrista Nigel Pulsford e dal bassista Dave Parsons, che serve ad arrivare dritto al pubblico degli anni 90. Melodia, presenza e una canzone che diventa subito una hit, Swallowed, numero 2 nella classifica mainstream rock americana. Questi sono i Bush, Swallowed.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
0: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci, guardaci.
4: Style Rock. Virgin Radio.
0: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Trump rimanda l'attacco all'Iran. Spero per sempre. In corso negoziati seri, ma Teheran ha al massimo 2 o 3 giorni di tempo, le sue parole. Intanto fonti della NATO affermano che alla prossima ministeriale in Svezia gli alleati chiederanno maggiore prevedibilità agli Stati Uniti sul numero di truppe di stanza in Europa. Erano tutti insieme in una parte remota della grotta che stavano esplorando i corpi di 4 dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Oggi recuperate le salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Domani le operazioni per riportare in superficie le ultime 2. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroghe al patto di stabilità. Dall'Europa il commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. A breve lo sbarco in un porto israeliano degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dallo Stato ebraico a largo di Cipro, tra loro 27 italiani che riferiscono l'uso della forza da parte dei militari, sarebbero stati sparati proiettili di gomma. Tajani chiede verifiche urgenti. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Sampson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate celandone il corpo in un sacco gettato in un dirupo. Contestata l'aggravante della premeditazione. Tennis, cattive notizie per Carlos Alcaraz. Dopo Madrid, Roma e Parigi, lo spagnolo deve saltare anche Wimbledon per l'infortunio al ginocchio. Giro d'Italia, nella crono via Reggio Massa si impone Filippo Ganna. Eulalio arriva con quasi 5 minuti di ritardo ma mantiene la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Traffic.
11: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Toscana troviamo code lungo la 11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso il capoluogo. C'è un veicolo fermo sul tratto laziale della 1 allo svincolo di Colleferro per chi proviene dalla capitale. Sulla A25 la Torano-Pescara segnalata una perdita di carico tra Pescino e Cocullo verso il capoluogo abruzzese. Un ripristino da incidente in corso sulla A14 all'altezza del Laccio. Fanno raccordo per Fossombrone. C'è una perdita di carico sulla A16 la Napoli, Canosa, tra Cerignola e Alaccio con la 14 Bologna-Taranto. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 113, la settentrionale Sicula, con controllo di polizia tra 7 km dopo l'incrocio Capo d'Orlando statale 116 e 3 km prima dell'incrocio Torrenova. ANAS ricorda: in auto assicura il tuo bambino al seggiolino, che il 27% degli italiani non lo utilizza. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 4 minuti, martedì 19 maggio. Questa è la diretta di Virgin Radio con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Ed è tornato il nostro Ale Fiore in regia. Allora, Andrea Rock, noi solitamente, ovviamente al centro di tutto abbiamo la musica, poi ci sono le nostre quote, tra cui anche le quote sportive. Ma oggi non avremo soltanto la tua quota sportiva, quella che ha a che fare con il basket, con l'NBA, ma partiremo proprio parlando di sport, ma di uno sport di cui solitamente parliamo poco, di calcio.
0: Calcio,
1: esatto, il nostro sport preferito. Beh, gli italiani, intendo. No,
0: tu hai avuto anche forti esperienze,
1: esatto,
0: eccetera, eccetera.
1: Lo dico che... anche, insomma, considerando quello.
0: No, certo, e allora a proposito, fra poco ne parliamo, proprio perché ci sono i Coldplay e questa è Talk.

0: 18 e 8 minuti, martedì 19 maggio, la diretta di Virgin Radio è con Virgin Generation, Andrea Rock e Melissa Greta per parlare anche di calcio. Attenzione, attenzione.
1: Incredibile, beh sì, è giusto, perché comunque il Mondiale 2026 è dietro l'angolo, inizierà l'11 di giugno, si svolgerà per la prima volta, pensa Andrea Rock, in tre nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti d'America, e per la prima volta avrà un halftime show. Che cos'è l'halftime show?
0: Noi fan del mondo degli sport americani lo conosciamo molto bene, è quello spettacolo a metà partita che coinvolge di solito dei grandi artisti di fama mondiale.
1: Esattamente, e questo avverrà nella finale che si giocherà il 19 di luglio al MetLife Stadium. Per la prima volta ci sarà proprio uno show in stile Super Bowl, l'abbiamo visto per esempio i Green Day hanno fatto quest'anno il concerto, il
0: pre-show.
1: Live pre-show, che comunque faceva parte sempre dell'intrattenimento dell'evento. Questo perché a coordinare il tutto c'è il nostro Chris Martin, che ha annunciato i nomi degli artisti coinvolti in un video molto divertente insieme ai Muppets e insieme ai personaggi di Sesame Street. Questo show durerà 11 minuti. Questo è il timing che hanno dato, quindi mi sembra in linea con la media dei Super Bowl.
0: Super Bowl dura un po' di più, però.
1: Un po' di più, allora un po' più contenuto, un po' più concentrato, però ci sarà un cast enorme, dice. È chiaro che anche la FIFA in questo caso vuole trasformare l'evento sportivo in un evento di show
0: globale, a
1: 360
0: gradi. Per
1: interessare
0: gradi. Anche chi non è interessato allo sport.
1: Esatto, cioè. La direzione è quella, e poi comunque ci sarà anche una parte benefica, perché verrà sostenuto il Global Citizen Education Fund, che è un progetto che punta a raccogliere soldi per garantire accesso a istruzione e sport a tutti i bambini del mondo.
0: E questo ovviamente è molto buono, e di solito Chris Martin proprio si fa portavoce di una serie di iniziative benefiche. Ci sono gli Stones, nel 2026 il singolo è In The Stars.

0: Di cosa fa Phil Collins in questo momento, che purtroppo non lo vede impegnato a suonare per tanti motivi di salute, però fa visite in giro.
1: È tornato a farsi vedere in pubblico finalmente, una delle sue apparizioni più rare degli ultimi anni, proprio perché ha seri problemi di salute. Nonostante insomma tutte le difficoltà, è apparso sorridente a Buckingham Palace durante l'evento per i 50 anni del The King's Trust, che è la fondazione benefica di Re Carlo, e si vede Collins nelle varie foto che sono girate online in completo nero, elegantissimo, cravatta, appoggiato alle stampelle in compagnia della sua ex moglie, con quale sembra di avere veramente un rapporto sereno. Tra l'altro erano lì perché loro stanno collaborando a un'asta benefica proprio per il King's Trust, mettendo a disposizione centinaia di oggetti dei loro archivi personali, appunto per ricavare qualcosa di buono. Bravissimi.
0: Bravo, bravo, bravo davvero il nostro Phil Collins. Arrivano i Black Moods con qualcosa di nuovo, il singolo Time Bomb.

0: Da Duki, traccia numero 8, questa era She, Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, quante volte ci siamo chiesti quali siano stati i tour più importanti della storia della musica?
3: E noi ve li sveliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Senti come nasce il risparmio.
22: Oh, wow!
21: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.
23: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
24: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
23: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
25: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
26: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
27: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
28: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
29: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25-3-2026.
30: Che affa, che affa, che fa.
0: Daikin, la soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Fino a 27 km con un litro!
5: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Day 2013, quali sono stati i più grandi tour della storia della musica? C'è una classifica consegnataci da Consequence,
1: che è una rivista musicale, insomma, cosiddetta di settore. 100 migliori tour di sempre, tra i più celebrati c'è il tour degli AC/DC, Highway to Hell, quello tra il 1979 e il 1980, poi Talking Heads con il famosissimo tour Speaking in Tongues nel 1983, quello anche immortalato nel film Stop Making Sense. Poi gli Stones e Rolling Stones vengono citati con la tournée americana del 1969. Non potevano mancare gli Who con il tour di Tommy del 1970. Tutti abbastanza circoscritti a livello temporale, se ci fai caso, Andrea. Vengono citati anche Van Halen nel periodo Fair Warning con Eddie Van Halen. Ho letto la descrizione, venerato come un alieno. Ma al vero alieno ci arriviamo adesso, perché c'è anche Ozzy Osbourne nella classifica per Dire of Mad Men, U2, e poi al primo posto di questa classifica, che conta 100 gruppi e artisti, c'è David Bowie. Viene celebrato per il Serious Moonlight Tour del 1983, dove viene visto Bowie come un artista che riesce a trasformarsi definitivamente in una superstar globale, senza però perdere la sua anima artistica, cioè nel senso rimane molto teatrale pur in larga scala.
0: Assolutamente sì, è meritatissima questa prima posizione. Adesso arrivano i Mumford & Sons a Virgin Generation con Here.

0: Versione dei Red Hot Chili Peppers di Higher Ground. È stata fatta una cover di Will Ferrell. L'ha
1: Davvero?
0: Fatta Chad Smith.
1: Ah, ok, certo.
0: Il batterista dei Red Hot Chili Peppers, che come gli amici di Virgin Radio sanno, ha questa somiglianza spaventosa con il comico Will Ferrell, anche all'interno del Saturday Night Live ha scelto di giocare su questa somiglianza.
1: È stata una delle gag più belle degli ultimi anni al Saturday Night Live, perché Chad Smith, batterista dei Red Hot Chili Peppers, si è presentato sul palco fingendo di essere Will Ferrell. Si assomigliano in un modo spaventoso,
0: sì.
1: Tanto che poi arriva Will Ferrell vero, quello vero, sul palco, vestito identico a Chad Smith, stesso completo blu, stessa acconciatura, stesso anche quasi modo di parlare, dicendo che Chad Smith lo aveva spinto giù dalle scale nel backstage, insomma fanno un po' la scena. Poi a un certo punto arriva il momento dell'ospite musicale, che è così, un ospitino, un Paul McCartney, così,
0: esatto.
1: Che sale sul palco, e forse questo è ancora più bello come
0: sì,
1: momento.
0: Ma quello che viene detto a Paul McCartney magari ve lo raccontiamo domani. C'era stato ovviamente un precedente al Saturday Night Live dove Will Ferrell si era finto Chad Smith, e quindi c'era stato questo drum contest.
1: Ah, io non lo sapevo, è stata una risposta.
0: C'era stato questo drum contest dove Will Ferrell, vestito esattamente come Chad Smith, sfidava dietro le pelli della batteria uno dei migliori batteristi di sempre.
1: È per quello che poi Paul McCartney gli ha detto a Will Ferrell: vai a sederti alla batteria e inizia a suonare, va.
0: Esatto.
1: E se te lo dice Paul McCartney, lo fai.
0: Lo fai, l'avrei fatto anch'io. Nickelback, Song on Fire.

0: Era il 2017, uno dei tanti singoli di successo dei Nickelback era Song on Fire.
1: E tra poco un grande classico dei Clash dall'album London Calling, tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
6: Bravo Carlo, fa vedere.
7: Carlo, ma è tutto perfetto.
5: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
7: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Una cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso.
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
14: Dai, racconta.
15: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
14: Un altro malessere?
15: No, è tornata la candida.
14: Ma puoi provare Meclon Crema.

0: vaginosi batteriche e candida, puoi provare Mclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E ora passiamo al canto.
13: Virgin Classics 1979.

0: Training Bane, Clash 1979, un grande classico all'interno di Virgin Generation. Sicuramente, Melissa, ci avevi visto lungo. La prima volta che abbiamo parlato dei Generation e del video legato al brano realizzato con Young Lean, ovvero Stone 2, che fra poco andremo ad ascoltare, dove hai subito notato l'aspetto virale e soprattutto registico, la scelta stilistica appunto del videoclip legato alla canzone.
1: Già la canzone ha un flow importante, un ritmo importante, ci piace tantissimo, è accompagnata da un video che potrete vedere tra pochissimo sulla nostra Virgin Radio TV, fatto veramente bene per la regia non a caso di Gavras, che è uno di videoclip se ne intende, insomma, è ambientato in un collegio inglese dove Young Lean fa un po' il bullo carismatico, c'è una grossa scena finale di coreografia di tutti i ragazzi che ballano insieme, cioè è molto coinvolgente e dal punto di vista visivo molto, diciamo, intenso. Tanto di successo questo video, quindi non lo dico solo io, che le uniformi preppy, si chiamano così, cioè quelle che usano nel video, quelle ispirate alle uniformi dei prestigiosi ed esclusivi college americani, quindi blazer, cravatte, camicie, sono andate virali e sono quasi sold out.
0: Hai capito?
1: Devo pensarci prima.
0: Però intanto noi ve le facciamo rivedere, nel caso qualcuno le trovi anche di seconda mano. Generation, Young Lean, Storm, Part 2. Like an empty fire, like your desire.

0: Video virale Generation Young Lean Storm Part 2.
1: E Virgin Generation torna tra pochissimo dopo le breaking news, il TG Con 24 e le info sul traffico. Virgin
2: Generation. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
6: TG Com 24. Breaking News.
8: Buonasera da Umberto Cascone. Teheran ha 2 o 3 giorni di tempo per fare un accordo, al massimo all'inizio della prossima settimana. Così Trump, che sostiene di aver sospeso i raid previsti per oggi in quanto sarebbero in corso negoziati seri, poi smentisce i sondaggi. La guerra in Iran è molto popolare tra la gente. La Global Sumud Flotilla accusa: Israele ha sparato proiettili di gomma contro di noi. Tutti i natanti sarebbero stati intercettati. Gli attivisti catturati sono in arrivo ad Ashdod, tra loro 27 italiani che confermano l'uso della forza da parte dei militari. Tajani chiede verifiche urgenti. Erano tutti insieme nella grotta i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Oggi il recupero delle salme di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, domani saranno riportate in superficie le altre 2. Secondo un'ipotesi, gli esploratori sarebbero stati risucchiati dalla corrente. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroga al patto di stabilità. Dall'Europa al commissario Dombrovskis: prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. La procura di Roma chiede l'ergastolo per Mark Samson, reo confesso per l'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula nel marzo 2025. L'avrebbe stordita con diversi pugni e poi uccisa a coltellate. Contestate l'aggravante della premeditazione e l'occultamento di cadavere. Tennis: Alcaraz salta anche Wimbledon per l'info fortunio rimediato a Monte Carlo. Sto molto meglio, ma non sono pronto per giocare. Lo spagnolo non ha gareggiato a Madrid e Roma e non sarà nemmeno a Parigi. Giro d'Italia: nella crono Viareggio Massa vince Filippo Ganna e Eulalio resta maglia rosa. Queste le breaking news di TG Com 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No, diciamo, certo.
9: Beh, ma i nostri controlli.
10: No, le mie sono,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV-Line.
9: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV-Line!
9: Maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale est di Milano c'è un incidente tra Lambrate e Melzo, dogana Segrate allo svincolo via Rubattino in direzione del Laccio con la 1. Un veicolo fermo segnalato in Emilia sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud. Ci sono code a tratti in Toscana lungo la 11 per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Code sulla tangenziale di Napoli per un veicolo fermo in avaria tra zona ospedaliera e Camaldoli per chi è diretto verso Pozzuoli. Code per lavori invece sul tratto marchigiano della A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona. Sulla A5 la Torino Aosta Monte Bianco. Infine c'è vento forte tra Pont Saint Martin e Châtillon Saint Vincent. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Style Rock.

0: Last of You, 19:08 minuti, martedì 19 maggio, la diretta di Virgin Generation. C'è un format che funziona da tantissimi anni, si chiama Tiny Desk. Si tratta di portare diversi artisti, sì, dai più emergenti a quelli ultra affermati, e farli suonare in una condizione scomoda,
1: in una stanzetta.
0: Una stanzetta con un piccolo desk, cioè,
1: esatto,
0: un piccolo tavolino,
1: una piccola scrivania. Dietro questa scrivania suonano gli artisti che sono ospiti in questo piccolo studio. È successo anche in Foo Fighters recentemente. È stato un set intimo, come si dice, ma con la loro stessa energia di sempre. Questo perché? Perché Dave Grohl è super fan del format. Pensa che hanno preparato il set in modo quasi maniacale. Loro hanno riproposto, cioè per preparare questo Tiny Desk, questo evento, hanno assettato, diciamo, la loro sala prove proprio come fosse il Tiny Desk. Cioè l'hanno rimpicciolito, hanno messo una scrivania, hanno fatto come se.
0: Bravi.
1: Cioè, hai capito? Questi sono artisti che hanno suonato davanti a centinaia e centinaia di persone e fanno ancora le prove.
0: Tutto questo non sarà per niente tiny il prossimo 5 di luglio, dove al meraviglioso Ippodromo SNAI La Maura, in occasione di I Days Milano, in un concerto targato Virgin Radio, i Foo Fighters saliranno sul palco, un palco decisamente più grande e comodo.
1: Noi ci saremo lì sotto al palco insieme a voi. Intanto l'ultimo singolo di Michael Stipe, che qualcosa sta preparando insieme ad Andrew Watt, A Play the Fool.

0: U2 New Year's Day, tratto dall'album War del 1983. Ovviamente una delle frasi di questo brano verrà utilizzata per l'album dal vivo. Attenzione amici del rock and roll, c'è una novità utile per tutti coloro che, come me e la mia compagna, si sono trovati in situazioni un po' difficili con l'arrivo dei piccoli adorati bambini.
1: Però ti dovresti trasferire in Giappone, Andrea Rocca, e non puoi. La diamo lo stesso questa notizia perché è curiosa. Che cosa succede in Giappone? C'è una salvezza, un'ancora di salvezza per i genitori. I crying caffè notturni. A Memuro, una città nel nord del Giappone, c'è questo locale che di giorno vende French toast, ma la domenica sera riapre alle 21 e resta aperto fino all'alba per i genitori con bambini neonati o comunque bambini piccoli che non dormono, ed è un posto dove i genitori si possono sfogare anche piangendo, da qui infatti il titolo Crying Café, e senza sentirsi giudicati, perché comunque sono tutti sulla stessa barca. Io però ci ho pensato un attimo, ho detto, ma se io vado in un posto dove già non è che sono proprio allegrissima e trovo tutti quelli intorno a me che piangono, torno a casa che sono sottoterra. Pensa, no, che brutto.
0: La vera domanda è il bambino in questo...
1: no, aspetta, questa la devo dire. Ci sono dei volontari che eventualmente ti possono tenere il bambino
0: e tu puoi piangere in libertà.
1: Sì. Ma non è una cosa divertente, Andrea, devi trovare un posto che ti tira sul morale.
0: Il pub, ecco. Amici del rock and roll, arrivano le Warning con il fortunato singolo Kerosene qui su Virgin Radio.

0: Warning, questa era Kerosene.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco continua Virgin Generation anche con il nostro momento NBA.
3: Eh sì, perché abbiamo parlato di calcio all'inizio della puntata, adesso per par condicio ci spostiamo sul basket americano qui su Virgin Radio.
4: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su Eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
5: Prendiamo 2 prodotti Luxury
6: e teniamo lo scontrino.
5: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
20: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
23: Sì?
0: Come? Un camion di rose rosse.
1: Pour moi?
0: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
22: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
23: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: Bruce Springsteen, Radio Nowhere, era il 2007, anno magico perché è l'anno della nascita di Virgin Radio e ovviamente questo è stato uno dei primi dischi che noi abbiamo raccontato da molto vicino con tanto di intervista al boss e io me lo ricordo.
1: Ah, che bello, che meraviglia, da vicino sì. Raccontiamo anche l'NBA perché tu sei tanto, tanto appassionato e quindi ci porti tutti gli aggiornamenti. So che c'è stato un bel gesto dal parte del proprietario dei Cavs, ovvero i Cleveland Cavaliers, visto come sono anch'io ormai esperta.
0: Assolutamente sì, i Cleveland Cavaliers che questa notte giocheranno la prima gara di semifinale di conference contro i New York Knicks, ma la gara 7, quella che li vedeva opposti ai Detroit Pistons, si giocava a Detroit. Quindi che cosa ha fatto il proprietario Dan Gilbert? Ha pagato la trasferta per 25 autobus di tifosi da Cleveland perché e gli sono stati offerti biglietti, trasporto, magliette e pocket lunch, quindi pranzo al sacco.
1: Si dice che ci siano tifosi di altre squadre che hanno finto di essere tifosi dei Cavs.
0: Lo so
1: che tu l'avresti fatto, lo so, ti conosco.
0: A giochi finiti per i Celtics, mentre probabilmente, lo sottolineo due volte, ieri notte la prima gara di finale di Western Conference tra San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder finì al secondo overtime, quindi secondo tempo supplementare, è già stata incorniciata come forse la migliore partita della stagione.
1: E come mai questo?
0: Perché molto combattuta, è stata una partita dove si è giocato forte e tutte e due le squadre hanno dato il 102%.
1: Ok, è stato un grande spettacolo.
0: Grande spettacolo e ne sono usciti vincitori i San Antonio Spurs, ma è solo gara 1.
1: Siamo solo alla gara 1, ragazzi. Abbiamo parlato di Cleveland prima, eccolo qua il nostro Machine Gun Kelly che viene proprio da lì. Fix Your Face featuring Fred Durst.

0: non sei figo se te ne stai in un angolo fumando sigarette e sorseggiando champagne tra una citazione di Kerouac e l'altra. Sei un figo se non te ne frega niente di quello che dice la gente e di come ti vesti. Sei figo se non fai il figo.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Comeries con Promises 1999, 19 e 40 minuti, ci prepariamo per un giovedì sera tutto dedicato proprio alla celebre band irlandese.
1: Sì, perché saranno protagonisti del nostro appuntamento Best Rock dalle ore 21 i Cranberries, con uno speciale preparato, confezionato alla perfezione dal nostro Andrea Rock, dedicato appunto all'album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Vuoi anticiparci qualcosa?
0: È un disco che è stato rimaneggiato proprio dallo stesso produttore dell'album. È un disco che vede due tematiche fondamentalmente principali e avremo modo di sviluppare questo discorso attraverso tutte le tracce di questo meraviglioso, di questa meravigliosa deluxe edition del disco del 1993.
1: Rimaniamo sempre in Irlanda, lo facciamo con una band dei giorni nostri, Fontaines D.C., Bug.

0: Tasty, sì, questa era Bug.
1: Ci piacciono tanto gli artisti irlandesi, tanto che rimaniamo sull'isola di Smeraldo. Tra pochissimo vi raccontiamo di una bella iniziativa qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!

0: Vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
14: Virgin Classics
15: 1982.

0: Thorogood and the Destroyers, Back to the Bone, 1982. Cari amici del rock and roll, è un momento magico per vivere in Irlanda.
1: Stanno facendo di tutto per convincerti, Andrea Rocca. Praticamente hanno appena lanciato il reddito di base per le arti. Gli artisti iscritti a questo progetto hanno diritto a poco più di 300 euro a settimana per 3 anni. Una sorta di reddito di cittadinanza artistica, una specie di stipendio per chi crea artisticamente. E, insomma, devo dire che questo progetto, questo schema, mette l'Irlanda proprio su un altro pianeta rispetto, insomma, ad altri, per il modo in cui valuta la cultura. Pensa che la fase di prova, che è stata fatta tra il 2022 e il 2025, ha funzionato così bene che lo Stato ci ha pure guadagnato, perché hanno fatto un'analisi costi-benefici e questa analisi ha dimostrato che l'investimento è stato più che ripagato da una maggiore spesa nel settore artistico e ovviamente anche dalla produttività. E posso dire, noi l'abbiamo visto, lo sentiamo tutti i giorni.
0: Certo, abbiamo metà della scaletta di artisti
1: irlandesi. È vero, abbiamo le prove.
0: Assolutamente sì. Non rimarrete assolutamente delusi dal concerto dei Culture Wars il prossimo 24 di luglio al Legend Club di Milano. Li ascoltiamo con Typical Ways.

0: Gli artisti di nuova generazione suonano anche a Virgin Generation, Lori Culture Wars con Typical Ways.
1: E altra musica ascolteremo domani nel nostro appuntamento dalle 18 alle 20 qui in diretta su Virgin Radio. Intanto vi ringraziamo per la vostra presenza questa sera, grazie mille ad Ale Fiore in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille ai migliori ascoltatori che esistano nel mondo della radiofonia in Italia, ovvero quelli di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
7: It's 8 p.m.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
8: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Cranberries. Nel marzo del 1993, la band irlandese pubblicava il suo album di debutto, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? A oltre 30 anni di distanza, esce ora un'edizione celebrativa ricca di contributi extra, versioni remixate e reinterpretate. In un appuntamento unico con Andrea Rock, l'ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Cranberries, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethe Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto allaccia la libertà!
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
20: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
24: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
25: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
26: Best Rock 500.
27: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Guarda, quella è la

0: proprio una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza,
1: in Umbria.
2: Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Fino a 27 km con un litro.
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
5: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco al...
11: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Sai che suono ha la serata perfetta?
21: Deliveroo!
20: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
22: L'avete riconosciuta?
23: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.

0: La musica è come il cibo. Se ne mangi solo di un tipo, finisci per essere denutrito.
1: Paul Stanley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo,
9: sono venute bene?
7: In realtà no, direi proprio di no.
8: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
7: Flyer Alarm.
8: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Sa

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
13: Virgin Classics 1980.

0: he can sure find the blade.
1: Virgin Radio Style Rock.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 22.
19: It's 10 p.m.
20: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
21: Sono arrivato in anticipo e stavo ingannando il tempo facendo un fottutissimo cruciverba. Tiene allenato il cervello, mi dicono solitamente quegli amici il cui cervello ha perso smalto da tempo. Una definizione per completare lo schema. Mi blocco sul 7 orizzontale, perché entra un 1,80 verticale con capelli biondi che si guadagna tutta la mia attenzione. «Benvenuta al Virgin Motel, signorina», le dico guardandola negli occhi. Mi chiede una stanza, mi lascia i suoi documenti, mi spiega che è in viaggio per affari e si fermerà qualche giorno. Che fantastico inizio di serata, penso, mentre lei sale le scale. Leggo il suo nome sul documento. Lucy. Lo ripeto più volte a bassa voce e mi sembra suoni benissimo insieme al primo disco di oggi.

Parla continuando ad attorcigliarsi ciocche di capelli e a strizzare gli occhi. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, ma non riesce a restare fermo. Vuoi qualcosa da bere, amico? Mi chiede una birra. Io mi correggo. Intendevo qualcosa di caldo, gli dico, pensando di offrirgli qualche tisana per calmarlo un po'. Mi manda a quel paese con un gesto plateale della mano. Poi, offeso, si ritira nella sua stanza. Io non volevo essere scortese, ma lontano da me il farmi sopraffare da sensi di colpa, alzo il volume della radio e mi godo il prossimo disco.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata per l'imbarco a...
19: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
21: È permesso?
22: Ah, proprio lei!
21: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
22: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
21: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
21: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
21: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
24: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
25: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
0: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
2: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
2: Questa è la via.
0: Dal 20 maggio al cinema.
3: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Pare voglia trovare in una notte le risposte che non ha avuto in una vita intera. È in posti come questo, signor Douglas, che si sciolgono tanti punti interrogativi. Con un fare da intellettuale, accavalla le gambe e con il dorso della mano si tira sugli occhiali. Assorto in chissà quali pensieri, guarda fuori, tenendo lo sguardo fisso sulla finestra. A volte è più salutare non farsi troppe domande. Le risposte arrivano quando smettiamo di cercarle. Impieghi più tempo a vivere invece di arrovellarsi la testa. Mi guarda quasi risentito, sentendo di essere stato colpito nel vivo. Seduto sul divano del Virgin Motel, allenta le sue tensioni solo quando sente partire questo gran pezzo alla radio.

La discussione con il vecchio Bob era già piuttosto animata quando lei è entrata al Virgin Motel, tanto che, nonostante la porta fosse aperta, non avevamo neppure sentito il rumore dell'auto nel parcheggio. «Ho da fare adesso, vedi di lasciarmi in pace», dico a lui, mentre a lei, rivolgendole un sorriso, «Benvenuta, signorina, la ragazza è un incanto». «Signora», precisa subito come un invito a mantenere le distanze, proprio nel momento in cui la sua dolce metà, un armadio di uomo alto quasi 2 metri, fa il suo ingresso nella hall. «Sento sghignazzare il mio amico e mi verrebbe da mandarlo al diavolo. Ai 2 piccioncini consegno le chiavi della camera numero 10 e aspetto che spariscano nella loro stanza per rimettermi a discutere con quel cretino di Bob. Alzo il volume della radio, così vi risparmio le sciocchezze di questo farabutto».

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
6: Buono, veramente.
7: Quando ti dicono che è misura.
6: Veramente?
7: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
17: Che confusione sarà perché...
18: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Da mercoledì 27 maggio in prima serata, Canale 5.
20: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
21: Prendiamo due prodotti Luxury.
20: E teniamo lo scontrino.
21: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
20: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
22: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
23: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
22: Per Banco Alimentare, recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
24: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
25: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
26: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
27: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
28: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
29: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
30: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
31: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfondire.

La ragazza ha l'aria stanca. Una brutta giornata? Le chiedo mentre lei mi consegna i suoi documenti. Più o meno, taglia corto la Moretta. Mi sembra non ci sia margine per alcun tipo di approccio. Mollo subito il colpo, sbrigando le dovute pratiche di registrazione. Poi le consegno le chiavi della sua stanza. Le prende, sfiorando appena la mia mano e accennando un sorriso. La guardo allontanarsi, la sua figura slanciata e i lunghi capelli che le ricadono morbidi fino al fondo schiena. Mi aggrappo a quel timido sorriso. La notte è ancora lunga al Virgin Motel.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Morning Glory. Morning Glory.
1: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi. Notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria. Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11. In diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
16: It's 11 p.m.
1: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
17: Virgin Motel.
18: Only on Virgin Radio.
19: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

Da quando è arrivato al Virgin Motel, non ha mai alzato la testa da quello stupido telefonino. Ho provato a chiedergli qualcosa, ma risponde senza neppure preoccuparsi di guardare negli occhi il suo interlocutore. Sua madre, rivolgendosi a lui come a un bambino, gli dice: «Il signore sta parlando con te». Poi, rivolta a me: «Di questo passo mi diventerà un analfabeta emotivo». E io, con rammarico, le faccio notare: «Non userei neppure

Gli alberghi sono stati sempre delle location fantastiche per le follie delle rockstar. Anche qui al Virgin Motel mi è capitato di assistere a qualche episodio piuttosto curioso, ma niente di così divertente come la storia che mi ha raccontato un collega di Chicago. L'episodio risale a un bel po' di anni fa. Siamo nel bar del suo hotel. Tra gli ospiti ci sono i Guns N' Roses. Axel continua a fissare un tizio seduto poco più in là. «A chi assomiglia quello?» chiede a Slash, che è lì vicino a lui, ma non risponde. Poi Axel si illumina, si alza, va verso l'uomo, un semplice manager che quella sera si trova nel posto sbagliato, e gli dà un pugno, così, senza motivo, o meglio, con un motivo folle. «Sembri Bon Jovi, ecco a chi assomigli!» grida il frontman dei Guns prima di essere portato via dalla polizia.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
6: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
5: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
6: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco a
13: Lecce. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Avete capito qual è il titolo?
16: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity, da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
18: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
19: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
21: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: Temperature in aumento.
22: Pronti per ordinare?
23: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
24: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
0: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
27: Virgin Radio.

Con un alito misto di sigarette e alcol mi chiede se abbiamo ancora una stanza disponibile. Vorrei rispondergli che siamo al completo, ma vedo i suoi occhi puntare le chiavi appese alla bacheca dietro di me. Mi sento in trappola. Così rispondo di sì, aggiungendo: pagamento anticipato, fratello. La cosa lo lascia indifferente. Tira fuori una mazzetta di soldi, paga in contanti, e con aria di sfida striscia verso di me anche un bel verdone di mancia, mettendosi a ridere. Il suo atteggiamento non mi piace. Rispedisco al mittente la banconota dicendogli: spero basti a comprare la tua buona condotta, amico. Non voglio avere problemi stanotte al Virgin Motel e vorrei anche non doverlo ripetere. Queste sono le chiavi della tua stanza. Le prende e si allontana senza dire niente. Comprendo di essere stato molto chiaro.

Dice di essere esausto. Non so se per una giornata o per una vita poco generosa. Si siede sul divano del Virgin Motel e accavalla le gambe. Un gesto quasi troppo signorile per un uomo che, si capisce, essere abituato a lavori faticosi. Le rughe pronunciate sul viso, le mani muscolose e callose, i capelli di un grigio cenere un po' spento. Tutto di lui racconta un'esistenza che l'ha messo a dura prova. Il rock, signor Douglas, è stato il rock a risollevarmi ogni volta che sono caduto, mi dice. Io non faccio alcuna obiezione e lui continua. Quindi alzi il volume della radio e dimentichiamoci anche di questa giornata.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Sa, sa.

0: E ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
0: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Ah, una gran bella faccia da farabutto. Non poteva che arrivare al Virgin Motel uno così. Con modi sgarbati, chiede se c'è una stanza disponibile. Mi verrebbe da rispedirlo in strada. Ma poi penso a 50 bei verdoni da far finire nelle nostre casse e divento subito più mansueto. Certo, abbiamo ancora qualcosa, rispondo. Il tipo prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi si pianta sul terzo gradino quando sente partire questo pezzo.

Molte sono le leggende che ruotano attorno alla Death Valley. Tanti di quelli che arrivano qui sono curiosi di sapere, amano sentirsele raccontare. C'è chi preferisce storie romantiche e chi racconti del brivido. Quest'ultimi sono quasi tutti legati al Devil's Hole, una voragine che si apre nelle rocce calcaree della Valle della Morte. Da queste parti si dice che qualche sprovveduto, armato di coraggio, in passato abbia tentato di esplorarne le viscere, ma che non sia stato poi così fortunato da rivedere la luce. Dicono anche che questo buco del diavolo abbia degli ospiti molto legati alla loro tana, una colonia di circa 3 milioni di pipistrelli che si agitano un po' quando qualcuno osa profanare il loro tempio. Secondo me vi conviene restarvene tranquilli qui, al Virgin Motel.

Gli anni passano troppo velocemente, signor Douglas. Il tempo di iniziare a capirci qualcosa di questa vita e già devi fare i bagagli e traslocare nell'aldilà. Faccio i dovuti scongiuri prima di rispondere al mio amico. Non essere così catastrofico, Jack. Il più delle volte non c'è niente da capire, c'è solo da vivere. Queste mie parole restano sospese nell'aria un po' viziata del Virgin Motel. Lui non dice più niente, quasi risentito del fatto che il suo pessimismo non sia stato compreso. Nel silenzio che si è creato, pare sia a caccia di una risposta che possa spiazzarmi. Sta per dire qualcosa, ma dalla vecchia radio arriva questo pezzo stratosferico e io di lui non mi preoccupo più.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Virgin.

I giovani sposi in luna di miele sono decisamente la categoria di clienti che non digerisco. Il loro entusiasmo lo trovo irritante e ancora di più il loro desiderio di volermi rendere partecipe. Questi due poi sono insopportabili. Si sorridono, usano nomignoli. Ci stanno mettendo un quarto d'ora a decidere che stanza prendere. Inizio a tamburellare le dita sul bancone della reception. Finalmente lei sembra aver scelto. Con voce mielosa mi dice: «Ci dia la stanza numero 2». Gli allungo le chiavi e tento un sorriso, ma non vedo l'ora di vederli sparire nella loro camera. Mentre si allontanano, però, tento un goffo gesto di gentilezza, facendo gli onori di casa. «Dimenticavo! Benvenuti al Virgin Motel!»

Si porta in cima alla seduta del divano e distende una cartina geografica sul tavolinetto di fronte. L'osserva, con un dito indica un punto sulla mappa, con un altro cerca di capire il percorso per arrivarci. Certo che questa terra è ricca di sorprese e stranezze, amico. Gli chiedo dov'è diretto. Mi risponde Salt Creek. E già mi immagino quell'omone un po' sovrappeso camminare sulla lunga passerella in legno che costeggia il grande lago salato. Avrai un bel po' di strada da fare, amico. Forse è meglio che tu vada a riposare, gli consiglio. Ma lui non ne vuole sapere. Mi dice che preferisce restare qui, a rilassarsi con la bella musica del Virgin Motel.

Non era qui che avrebbe dovuto fermarsi. È il motore della sua auto che ha deciso che la corsa era finita. Non se l'è presa più di tanto. Vuol dire che doveva andare così, ha detto dandomi il documento. Arriva da Minneapolis il signor Walker. Paga in anticipo la sua stanza, prende le chiavi, ma poi va a sedersi sul divano. Virgin Motel, dice leggendo il nome inciso sulla targhetta della chiave. Poi si guarda intorno e, ancora rivolto a me, con aria soddisfatta aggiunge: questo posto già mi piace.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Esce fumo dal cofano della sua macchina. Lui la guarda sgomento, poi inizia a prenderla a calci. Sicuramente non un buon modo per sistemare le cose. Dà un ultimo colpo alla ruota anteriore, poi viene verso il Virgin Motel. Appena entrato, gli dico che ho già provveduto a chiamare rinforzi e che il vecchio Jesse sarà qui a breve. Lui saprà sicuramente dove mettere le mani. Provo a rassicurarlo. Il ragazzo, dall'aria trasandata, ringrazia e non vede altra soluzione che fermarsi qui per la notte. Prendo i suoi documenti e gli consegno le chiavi, ma lui non sale nella sua stanza. Resta davanti alla finestra ad osservare la sua vettura, convinto che ormai non ci sia più niente da fare.

0: Neppure un'indicazione, vi ho trovato per pura fortuna.
1: Beh, la nostra insegna è ben visibile dalla highway.
0: Rispondo al signore piuttosto corpulento, appena entrato al Virgin Motel.
1: E poi, forse è meglio che non ci trovino proprio tutti. Già così ne arrivano abbastanza di personaggi svitati.
0: Sorride, facendo vibrare la sua enorme pancia, e tanto basta a farmi provare una gran simpatia per questo omone.
1: «C'è una stanza disponibile?» mi chiede.
0: «Sicuramente. Non mi farei sfuggire uno come lei per niente al mondo. Quando gli consegno le chiavi della sua camera, siamo già come due amici di vecchia data».

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Si lamenta. Dice che qualcosa di quella schifezza che stava mangiando deve essergli andato di traverso. Continua a tossire, diventa tutto rosso in viso. Vado a prendergli dell'acqua prima che soffochi sul divano del Virgin Motel. Quando mi vede tornare nella stanza, mi fa cenno di sbrigarmi. Gli porgo il bicchiere e lui beve tutto d'un fiato. Sembra riaversi, così me ne torno tranquillo al mio posto dietro il bancone della reception. Quando riporto lo sguardo su di lui, lo trovo con la testa appoggiata allo schienale e gli occhi chiusi, in attesa del prossimo disco, come di una boccata di ossigeno.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Morning Glory, Morning Glory.
5: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
7: Only on Virgin Radio.

Due giovani di 60 anni entrano al Virgin Motel. Il loro aspetto non rispecchia affatto l'età anagrafica. Così a prima vista gli avrei dato come minimo 3 lustri di meno. Non potete immaginare con quale soddisfazione i due accolgono il mio complimento. Il più gratificato risulta essere il signore dalla barba ben curata, mentre la sua compagna si limita a un timido e luminoso sorriso. Lui ci tiene a precisare che è la vita on the road ad averlo mantenuto in forma. E il rock and roll, aggiunge. Il rock funziona molto meglio degli integratori di vitamine.

Ripongo nel cassetto il quaderno delle prenotazioni dopo aver controllato arrivi e partenze di domani. Persone che vanno e persone che vengono al Virgin Motel. Oscillo così io, tra addii, ritorni e facce nuove. Caccio fuori uno sbadiglio mentre mi lascio andare, poggiandomi allo schienale della sedia. La stanchezza inizia a farsi sentire. Socchiudo gli occhi e mi lascio cullare dall'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 2.
6: It's 2 a.m.
1: Style Rock.